Se si vivesse a lungo, non si saprebbe più dove andare per rifarsi una felicità. Ovunque abbiamo abbandonato degli aborti di felicità a marcire negli angoli delle strade. L'India è un museo di tentativi di felicità. E l'Africa, il Pakistan, il mondo è un museo di sforzi che restano a metà, di sforzi per rendere veri i nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori. Cantare, cantare le lauree, le beatrici, mettere incinta le cameriere e accorgersi di aver sempre adorato a buon mercato. Bisogna essere più precisi nell'amore, nei gusti, nelle passioni, nella scelta dei posti. Sono dappertutto i nostri aborti, sparpagliati da tutte le parti, e tentiamo ancora perché è giusto tentare, e produciamo slanci che poi buttiamo in mare e si spezzano subito.

Sì, perché anche di rabbia, anche di odio, noi lasciamo troppi aborti in giro. L'Italia è un museo di tentativi di sovversione, di fermenti nuovi, di cose che nascono, che crescono. Il mondo è un museo di sforzi, di strane acrobazie, per rendere più efficace il nostro impegno, le nostre rabbie, le nostre follie. Non si può dire che manchiamo di volontà. Tentativi da tutte le parti. Una rassegna di pezzi. Una fiera campionaria di cose abbozzate e messe in mostra. Un pezzo d'amore, una rabbia finita male, un po' di politica, un inizio di cultura. Se tu avessi bisogno di tentativi, ce n'è per tutte le occasioni della vita. Basta saper scegliere. Bisogna essere più precisi, anche nell'odio, nell'eresia, nell'indirizzare la rabbia, la follia, la nostra impotenza. La nostra incertezza ci limita ad odiare senza nessuna esattezza. Ci vuole un odio che rimane. Non basta sapere che abbiamo cominciato bene. Le nostre ribellioni non durano molto, sono aborti di

bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento,

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

Arato, wow, girando il mondo, Italy, Switzerland.

your feeling a tutti sicuro. You like the rhythm, voglio piace il ritmo a tutti. Vuole sapere solo il saxofono, un lido saxofono, sì sì sì sì. Ma voglio vedere le mani di tutti sul gruppo. Se non vedo tutti su, non mi viene voglia di suonare, non mi viene voglia di dare. Voglio urlare le mani un goffo ritmo, goffo feeling. A già suonare, a già suonare.

E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare.

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti in maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso

Go flash. Oh, up, come on.

Trovano applausi dietro ai ricordi, scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata. L'uomo di oggi ti troverà.

Da sola, gli inni di una patria lontana, sempre di più.

cosa fai qui? Luce segreta, qui cosa fai?

0: Card from the United States.
1: Night after night.

This room will be a big one.

There's nothing you can say to make me change.

quell'orrore voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la ru. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dalla

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

rive. Tengo fermo il tempo tuo di quando eri qua. E accendi le mie notti, gira quel bicchiere, versamene un po' di più. Lascia qui tuo sguardo, l'arco delle notti, e baci, baci e caffè.

Trafik завершено.

0: da solo.
1: Allora vogliamo andare?
0: Possiamo andare. Sono stasera con un goccio di Barbera e nel mattino con un po' di grignolino. E mi faceva male.
1: Vai, che costa il nastro?
2: Tristi.
0: Ma cosa costa che siete pieni di soldi?
3: Tristi, chi ne fa fare dischi agnari? Sanno solo loro quello che ci guadagnano sopra mia sta gente.
0: Ma d'altronde cosa ci vuoi fare? Così, sono solo così.
4: Siamo in Italia.
0: Sì, ma, no, ma capisci, noi qualsiasi cosa che facciamo, tu stai lì, ci fai spettacolo.
4: No,
0: se ne frega, no, no, cioè,
4: sono fatti a modo loro.
0: Sì.
5: Sì, ma loro chi scusa?
0: E i ricchi stanno bene, e da persone oneste, non parlano di noi dentro alle loro feste. Si comprano la vita, si comprano l'amante, e possibilità ne avranno sempre tante. E Solgenizzi è un genio della libertà e l'impegno. Hai la Russia stalinista, hai sta Russia stalinista, che non lascia niente libero d'esprimersi l'artista. Hai

0: ferire chi ha no, ma...
1: No, no, di nuovo, dai, vai, no. Vai di nuovo.
0: Ma mi fa ridere!
1: Dai, vai.
0: Oh, dai, dai, partiamo
2: di qua, vai.
0: Dai, vai.
2: Siamo seri.
0: Silenzio, su, dai.
1: Dai, vai.
0: E i ricchi hanno lo yacht, non pagano le tasse, e anche se sono vecchi, belli, oh, sono sempre pieni di ragazze, mi non capisci niente, non sei...
3: Per Sakharov è evidente, molto meglio l'Occidente, dove almeno gli scienziati sono baroni ben pagati.

0: bene?
1: Sì. Catalico.
0: Andiamo con
2: una cosa.
0: Sforcetto di amore.
1: Andiamo con.
0: Ci cacciano.
3: Ci cacciano, ragazzi. Ci cacciano.

Nudo. Stava scritto sui fiori per te, ma io rimango solo, solo qui, coi fiori e le speranze. Non chiedermi perché. Quanta gente aspetta un treno, come gli altri io sicuro aspettavo te. Dio, quanto tempo, son felice di vederti. Hai fatto tardi, non importa, ma non ferirmi un'altra volta. Ho comprato champagne e pasticcini e mi son sentito quasi un uomo a trattarti da signora e a scordarmi quel che è stato. Ti offrirò la mia allegria, quel che non posso dare agli altri, e anche io lo sai, sorridere e scherzare. Preparo la faccia da proporti, un po' stupita, un po' contenta, ecco, sono pronto ad incontrarti. E una macchina nuova, tutta pronta per portarti verso nuovi sentimenti, più maturi,

rimanere così da soli. Sul marciapiede vengono alla mente le altre volte ad aspettare te. E non c'è niente più da fare, aspettare un altro treno. Tu non verrai, e che stupido sono stato. Venire subito da te a chiederti perché. Ma non importa, che ti importa? Mi infilerò in questo locale jet. Ti cerco un po', prendo una birra e un altro po' d'amore.

povertà, magnanima, ma la ventura, concedi compassione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria è.

0: il Consorzio Suonatore Indipendente. Great. Grazie moltissimo al CSI che sono venuti in questa puntata di acustica a presentarci appunto alcuni dei brani del loro album Con il Mondo. Grazie alla band. Mi piacerebbe se Giovanni poteva just presentarci la band prima che stacchiamo. Se potevi presentarci la band, Giovanni.
1: Pino alla batteria.
0: Pino alla batteria.
1: Il maestro Magnelli al pianoforte. Massimo Zamboni a melodia, alla chitarra melodiosa. Gerbi alle percussioni. Giorgio Canali, la chitarra disturbata che disturba. Il capo Gianni Maroccolo. La voce femminile Ginevra, Giovanni.
0: Giovanni, great. Grazie CSI, grazie molto e grazie a voi che ci avete seguito. Grazie e buonanotte, alla prossima.

Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva, noi quasi lontano. Vicino a te, vicino a me, e ci parlammo ognuno

ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, quasi un respiro. Poi mi dicesti basta.

Ora, dove sei e che gente vede il tuo viso e ascolta le tue parole, leggere le tue sciocchezze, leggere le tue

0: Non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì, con gli amici.
0: Ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Poi se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix. Non penso,

0: Gut.
1: Fleisch.
2: Draco.
1: Fisch.
2: Draco.
1: Fleisch.
2: Fisch.
1: Fleisch.

solo come un pesce, la mia angoscia non decresce. Sono solo come un pesce, la mia angoscia non decresce. Sono solo come un pesce, la mia angoscia non decresce. Sono solo come un pesce, la mia angoscia. Sì, la mia angoscia. Yes, my anguish. Paul Brannigan. Hello.

Adesso una canzone, diciamo, allegra, ma che fa piangere. Scusate. Posso dirvi che cosa ve l'ho detto a fare allora che doveva fare il disco se alla fine avete fatto quell'applauso così di merda? Posso dirvelo? Ma va bene così. Perché in fondo la nostra carriera è stata solo che un grande fallimento. No, Elio, no, non dire così. Pensa quanti tagli che devo fare adesso sul disco, devo fare tutti i tagli dove io dico dai Elio, non dire così. In fondo la nostra carriera è stata solo una cavalcata su un cavallo imbizzarrito che alla fine però si è ritrovato da solo sulla spiaggia dell'Italia, di questa nostra bella Italia, di questo nostro stivalone, bel stivalone bello. Se era un altro artista non l'avresti mai fatto, pensaci. Cosa abbiamo noi in meno? Tanto in playback comunque, però sembrava.

Ciao, ciao a tutti gli ornitoritmiani. Questa è la nuova puntata dell'Ornitoritmo. Siamo sempre qui a Redoner, la radio mai d'oma e mai di model. 351-459-3144 è il numero di telefono. Se volete mandare un messaggio WhatsApp, se volete telefonare, ci trovate qui. Quindi dicevo, Redoner, alla regia abbiamo Franco e noi partiamo con questa nuova puntata dell'Ornitoritmo. Bene, ci siamo lasciati la settimana scorsa con un discorso che riguardava la similitudine e il rapporto che passa tra le sbarre, quindi ahimè il carcere, la galera, con i cantanti, la musica, eccetera. E siamo partiti con questo nostro viaggio ideale, diciamo così, dall'Italia e siamo andati a vedere delle persone che, ahimè, hanno dovuto affrontare questo problema, tra cui Roberto Vecchioni, Franco Califano e via via, insomma, chi ha seguito la trasmissione, insomma, lo saprà. Poi vi abbiamo promesso che la puntata seguente, cioè quella di oggi, avrebbe invece parlato di qualcosa che era accaduto invece sempre con questo rapporto sbarre canzone in altri posti al di fuori dell'Italia, quindi oltreoceano in particolare. Quindi siamo andati a finire in America e lì, insomma, ce ne sono che ce ne sono, ma sono anche in fondo dei cantanti importanti per cui vale la pena comunque poi andare a risentire qualche pezzo. Quindi questa è la premessa, quindi già abbiamo capito tutto di che cosa parleremo oggi e adesso non ci rimane altro che mettere la sigla.

sono reso conto che ho salutato tutti, ho salutato voi giustamente, ho salutato Franco la regia, ho salutato... non ho salutato Orni, in effetti. Sì, scusami, perdonami. Poi, insomma, poi comunque ti avrei salutato. Ho salutato tutti, ho salutato la radio, ma non mi sono presentato. Io sono Max Figuretti e adesso stiamo parlando oggi di sbarre e musica. Il rapporto che passa tra questi due elementi. Allora, se in Italia, quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, questo rapporto è abbastanza raro, però insomma c'è stato, c'è, negli Stati Uniti la storia è molto più lunga, è molto più articolata, ovviamente lo sanno anche di più, e quindi prendiamo per esempio il caso di Johnny Cash, l'uomo in nero, il cantante che scriveva canzoni sui detenuti, lo sapete, perché con loro, diciamo così, si sentiva a casa. Negli anni 60 Cash viene arrestato più volte, droga, pillole, comportamenti fuori controllo. Una volta viene fermato al confine con il Messico con centinaia di pillole nascoste nella custodia della chitarra. La cosa incredibile è che proprio quella vita sdregolata in qualche modo alimenterà il suo mito. Per esempio, quando andrà a suonare nelle prigioni, il concerto a Folsom è diventato leggendario, i detenuti lo sentiranno praticamente come uno di loro. Non come una star, ma come qualcuno che ha davvero visto il fondo. Oggi quindi cominiamo a parlare di quest'uomo che ha fatto amicizia con i suoi demoni e ci ha pure scritto delle canzoni sopra. Quindi Johnny Cash, uno che se lo guardi in foto sembra già sapere come va a finire la storia, infatti in un certo senso lo sapeva davvero. Era nato nel 1932 in Arkansas, quindi già partiamo male, caldo, povertà, campi di cotone, praticamente un tutorial di come sviluppare, diciamo, dei traumi infantili. La sua vita è un continuo oscillare tra fede e autodistruzione, tipo una specie di esperimento scientifico su quanto una persona possa tirare la corda senza spezzarsi. E qui entra in scena una delle cose più iconiche della sua carriera, quel Ring on Fire che tutti conoscono, quella con quel ritmo quasi allegro che ti inganna, perché in realtà parla di cadere in un amore devastante, una roba che brucia, letteralmente un anello di fuoco. Eh sì, quell'amore era per June Carter, che però all'inizio non era esattamente disponibile, quindi lui che fa? Tony Cash ovviamente si infila ancora più in fondo nel caos tra anfetamina

totalmente fuori fase con la realtà. E qui arriviamo al tema centrale, il suo rapporto con la morte. Cash non è uno che la morte la evita, lui la guarda negli occhi e ci scrive sopra. Canzoni come Folsom Prison Blues o The Man Comes Around non sono solo storytelling, sono quasi meditazioni ossessive sul giudizio, sulla fine, sulla colpa. Adesso ci andiamo a sentire due brani Cash, che non sono quelle che ho citato prima, ma sono Heart e Ring on Fire, che invece ho citato prima. Vabbè, dai, Franco, andiamo a sentirle una dopo l'altra, le mettiamo e poi dopo ci ritorniamo sopra.

Sempre questa voce così emozionante, carica, piena, ma sempre emozionato. Non so a voi che effetto fa, ma a me fa questo effetto qui. Poi c'è da chiarire una cosa, perché il problema della galera per Johnny Cash era relativo, cioè nel senso che in realtà lui non ha passato tantissimi giorni in galera, perché lui lo veniva preso, catturato, gli trovavano la droga, lo buttavano un giorno in galera, poi usciva, poi rientrava. Insomma, un rapporto un po' conflittuale, ma non così carico, così pieno. Diciamo che era uno dei tanti suoi problemi, il problema della galera, ce n'aveva tanti altri di più, insomma. E, a un certo punto, per esempio, della sua vita, completamente distrutto dalle droghe, si infila in una grotta, e quando dico che si infila in una grotta intendo dire che proprio letteralmente si infila in una grotta che stava nel Tennessee. Immaginate proprio le classiche grotte, no? Che col buchino all'entrata e poi dopo entri e cunicoli che si perdono all'interno di una montagna. Ecco, con l'idea neanche troppo velata, diciamo così, di lasciarsi morire. Cioè la sua intenzione era quella di entrare dentro questa grotta e andare a morire lì. Quindi, tra l'altro, non era un gesto teatrale, ma una specie di resa silenziosa, diciamo così, come per dire, ok, basta, vediamo quanto dura il corpo senza la volontà. E invece succede una cosa strana, lui comunque dopo ne esce. Non illuminato tipo, immaginate tipo un santone New Age, ma abbastanza scosso da dire, sai che c'è, che forse non è ancora finita. E qui rientra June Carter, che diventa una specie di ancora, non la cura miracolosa, ma qualcosa che lo tiene agganciato alla realtà mentre lui continua in qualche modo a flirtare con l'abisso. Il punto è che Cash non ha mai davvero risolto il suo rapporto con la morte o con il suicidio. Diciamo che ci ha convissuto come si convive con una malattia cronica. Giorni buoni, giorni pessimi, e in mezzo musica e quasi una confessione continua. Negli ultimi anni, quando ormai la voce è diventata ancora più grave e più fragile, incide pezzi che sembrano testamenti, come Heart, che abbiamo sentito, dove praticamente ti dice in faccia tutto quello che, che tu hai costruito può crollare e che non ti può rimanere altro che il dolore. E quindi Cash diventa questo paradosso, un uomo profondamente religioso, che però non smette mai di sentirsi un dannato, uno che canta la redenzione, ma non si fida mai davvero di averla ottenuta. E forse è proprio questo il motivo per cui ancora oggi funziona, perché non ti vende una storia pulita, ti racconta cosa succede quando guardi troppo a lungo, detto il tuo personale, diciamo, nel modo Ring of Fire, come aveva detto lui in quella canzone, e invece di scappare decidi di restare lì a vedere quanto brucia il tuo anello di fuoco. Johnny Cash è morto il 12 settembre del 2003 a Nashville, in Tennessee. La causa ufficiale è stata una complicazione dovuta al diabete, in particolare una insufficienza respiratoria legata alla sua condizione generale, che era già molto compromessa. Il finale della sua vita è piuttosto intenso, quasi coerente con tutto quello che aveva raccontato nelle sue canzoni. Pochi mesi prima era morta sua moglie June Carter, era morta nel maggio del 2003, e questa perdita lo aveva colpito profondamente. Nonostante fosse molto malato, continuò comunque a registrare musica fino quasi alla fine, come se sapesse che il tempo stava finendo e volesse lasciare qualcosa di definitivo. Negli ultimi anni era molto debilitato, oltre al diabete di cui parlavo prima, soffriva anche di neuropatie, insomma altre complicazioni, ma la sua voce, ancora più fragile, era diventata ancora più espressiva, l'abbiamo sentita, soprattutto nei brani finali prodotti da Rick Rubin. Allora, ok, chiudiamo un po' qui la storia di Johnny Cash, adesso ci andiamo a orientare verso un altro personaggio, ma facciamo una cosa che di solito non facciamo mai nelle nostre trasmissioni, cioè, perché di solito noi raccontiamo, parliamo un po' del personaggio e poi ci andiamo a sentire un brano. Beh, stavolta facciamo il contrario, quindi chiedo a Franco se insomma riesce ad accontentarmi. Mettiamo prima un brano e poi parliamo del grande artista di cui andremo a parlare. Vai, Franco.

Ma sì che l'avete capito, che stiamo parlando di Chuck Berry, e questa che avete sentito naturalmente era Johnny B. Goode. Lui potremmo definire il padre del rock dietro le sbarre, perché pure lui ci ha avuto delle esperienze mica male. È una storia, diciamo, più drammatica rispetto a quella di Cash, ed è Chuck Berry, insomma, riconosciuto come uno dei padri del rock and roll, sicuramente. Negli anni 60 Berry viene arrestato e condannato a 20 mesi di carcere per violazione del Mann Act, una legge federale americana legata al trasporto di donne oltre confine per scopi immorali. Il processo comunque è controverso. Molti storici della musica ritengono che ci fossero forti elementi di razzismo nel modo in cui fu gestito tutto il processo, tutto il caso comunque. Quando esce di prigione, Barry non sarà più lo stesso, diventerà più diffidente, insomma, più cinico. Ma continuerà però a suonare e le sue canzoni continueranno a influenzare intere generazioni. Voi pensate quanto, per esempio, ha influenzato, così, ma in maniera molto forte, John Lennon, per esempio, e a sua volta i Beatles, in questo caso, ovviamente, che tra l'altro hanno anche fatto cover di Chuck Berry. E, per esempio, tanto per dirne una, adesso tiro fuori un'altra canzone dal cilindro che si intitola You Never Can Tell. E titolo forse magari a qualcuno dice poco, ma se io a questo ci aggiungo John Travolta, Uma Thurman, Pulp Fiction, il balletto famoso, insomma, andiamo a sentire questo brano di Chuck Berry.

E questo era un altro famosissimo, bravo, ne ha scritti tantissimi, belli Chuck Berry. Stavo sorridendo perché mentre ascoltavo la canzone stavo sfogliando qui dei libri che ho, e c'è un riferimento a Johnny Cash di cui abbiamo parlato prima, questo fatto che aveva fatto l'album At Folsom Prison nel 68, e poi nel 69 aveva fatto At Sanquity, cioè un altro album registrato anche questo all'interno di una prigione, perché lui amava fare questi album e questi concerti all'interno delle prigioni a favore dei detenuti, per questo che c'era un grande rapporto al di là della sua detenzione reale, un rapporto insomma con le prigioni, e per questo sorridevo perché c'era anche che includeva questo concerto una foto famosa che poi è diventata famosa, in cui si vedeva lui, Johnny Cash, che faceva il dito medio al direttore della prigione. Vabbè, andiamo avanti. Un altro personaggio importante che ha avuto grossi problemi con la giustizia è la immensa Billie Holiday, una voce immensa, è stata una delle più grandi cantanti mondiali, ma purtroppo una vita distrutta. Se c'è una storia tragica nella musica americana è sicuramente quella di Billie Holiday. Oggi non parliamo solo di musica, ma di come un sistema intero possa accanirsi su una persona e vincere in qualche modo. E questa è la storia di Billie Holiday, una delle voci più importanti del jazz, ma anche uno dei casi più tragici di come un talento e autodistruzione possano intrecciarsi con razzismo, legge e forse anche sfortuna. Lei nasce a Filadelfia nel 1915, cresce a Baltimora in un ambiente che definire difficile è come dire che l'oceano è un po' umido, insomma, povertà estrema, violenza, lavori precoci, e già da giovanissima entra in contatto con un mondo che non perdona. Quando arriva a New York e inizia a cantare, succede qualcosa di strano. La sua voce non è tecnicamente perfetta, non è potente come le altre, ma dentro una cosa che non può insegnare, quella crepa emotiva che ti fa credere ad ogni parola che dice. Collabora con gente come Count Basie e Lester Young, che tra l'altro le dà il soprannome Lady Day, e inizia a costruirsi una carriera che sulla carta dovrebbe essere un successo lineare, perché una con un talento così, facciamo un piccolo spoiler, non lo sarà purtroppo. Il punto di svolta arriva con Strange Fruit, un brano che parla di linciaggi nel sud degli Stati Uniti, quindi già capisci che non è esattamente una canzoncina da aperitivo. Cantare quella roba negli anni 30 e 40 era come puntarsi un riflettore addosso e dire «Guardate questo orrore!» E questo non piaceva per niente alle autorità. Entra in scena un personaggio degno di un film noir, Harry Hassingler, capo della Federal Bureau of Narcotics, che uno che aveva praticamente dichiarato guerra alla droga e, incidentalmente, anche a chi la rappresentava, soprattutto, guarda caso, se era nero e famoso. Billie Holiday faceva uso di eroina, sì, vabbè, ma non era certo l'unica al mondo dello spettacolo. Il problema è che lei diventerà un bersaglio. Hassingler la voleva zittire, in parte per la droga, in parte perché Strange Fruit era troppo politica, troppo scomoda come canzone. E quindi cosa fai quando vuoi distruggere qualcuno legalmente? Lo arresti. Adesso andiamo a sentire proprio la canzone che in qualche modo l'ha condannata all'inizio, appunto Strange Fruit.

gallant sound.

Mi è venuto in mente che una ventina di anni dopo, che stiamo parlando adesso del 47, quindi una ventina di anni dopo, le stesse cose pressappoco erano accadute anche in Inghilterra, in questo caso specifico nei confronti dei Beatles, in particolare verso John Lennon, dove appunto per zittirli un po' c'era un famoso diciamo, sergente di Scotland Yard che si chiamava Norman Pilker, che aveva deciso che doveva in qualche modo fregarli, facendo capire che erano dei drogati che andavano buttati in galera. E quindi ci provarono in tutti i modi, fecero delle perquisizioni, praticamente non trovarono niente, e quindi, o pochissimo. Quindi, di guai, per fortuna, i Beatles, un po' di guai li hanno avuti, ma non troppi, per questi motivi qua. A parte il fatto che poi John Lennon prese in giro il sergente Norman Pilker perché lo inserì all'interno di una canzone che era Yandy Warhols e lo chiamò Semolina Pilker, cioè Pilker il semolino, un riferimento un po' alla John Lennon, però questo tanto per dire com'era. Torniamo a Billie Holiday. Nel 1947 viene beccata per possesso di droga, appunto, e finisce in galera. E qui la cosa interessante è che non è solo la prigione in sé, è quello che succede dopo. Una volta uscita, le viene revocata, per esempio, la Cabaret Card, che era praticamente il lasciapassare per esibirsi nei locali di New York. Praticamente, facciamo una traduzione, sei un cantante, ma non puoi cantare nei posti dove si fa musica. Se ci pensate è geniale, è come togliere, che ne so, le scarpe da ginnastica o maratoneta e dirgli corri comunque. Nonostante tutto, continua a esibirsi dove può, fa concerti leggendari come quello al Carnegie Hall, ma la sua vita personale è un disastro continuo, relazioni tossiche, uomini violenti, gestione pessima del denaro e una dipendenza che non se ne va, anzi, purtroppo peggiora. E ogni volta che prova a rialzarsi sembra che ci sia sempre qualcosa o qualcuno pronto a ributtarla giù. Negli anni 50 la sua salute tra l'altro inizia a cedere, il fegato compromesso, il cuore affaticato, il corpo che presenta il conto di anni di abuso e di stress. E poi arriviamo a uno dei finali più assurdi e crudeli. Nel 59 viene ricoverata in un ospedale a New York gravemente malata. E qui succede il colpo di scena finale, quello che ti fa dire ok, questa è cattiveria sistemica pura. La polizia entra nella sua stanza, l'arresta per possesso di droga mentre è letteralmente sul letto di morte e la mette sotto sorveglianza. Non può ricevere visite liberamente, i medici sono limitati e lei muore poi appunto il 17 luglio del 59, praticamente sotto custodia. Fine della storia. Ora, se guardi la sua carriera, vedi una delle interpreti più influenti di sempre, una che ha cambiato il modo di fraseggiare nel jazz, una che ha trasformato il dolore in arte pura. Se guardi la sua vita, vedi una sequenza di colpi bassi, errori personali e persecuzioni istituzionali che sembrano accanirsi sempre nello stesso punto fragile. E quando Billie Holiday resta questo paradosso, una voce immortale intrappolata in una vita che non le ha mai dato tregua, un esempio quasi clinico di cosa succede quando talento, trauma e potere si scontrano. È il potere decide chi ha già vinto abbastanza. Noi intanto ci andiamo a sentire un altro brano, All of Me, cioè tutto quello che c'è di me, tutto quello che sono, e non possiamo darti dire, vai Franco, prego.

Quanta bellezza, la voce di Billie Holiday, strumento musicale fra gli strumenti musicali, i suoi fraseggi, la sua cristallinità nel portare i brani. Poi andiamo avanti, cioè di musicisti americani che hanno avuto problemi con le sbarre, ce ne sono tantissimi, però oggi non volevamo dilungarci troppo, fare una trasmissione fiume. Volevo parlare però per esempio di quest'altro artista che in realtà più che americano è africano e ci teneva molto, sto parlando di Fela Kuti. In questo caso è diverso perché nei casi precedenti abbiamo sentito vari problemi che erano più che altro riferiti alla droga. Nel caso di Fela Kuti è diverso perché è la musica contro il potere, che questa è una storia anche diversa. Quella di Fela Kuti, musicista nigeriano e inventore dell'Afrobeat, appunto, non è Fela non finisce in prigione per droga o scandali di vario tipo, finisce in prigione per politica. Negli anni 70 attacca apertamente il regime militare nigeriano, le sue canzoni accusano il governo di corruzione, di violenza, di repressione e la risposta dello Stato ovviamente è brutale in questo caso. Quindi arresti, pestaggi, raid militari. La sua comune artistica, che è chiamata Calakuta Republic, viene assaltata dai soldati. E Fela passerà più volte dal carcere, ma continuerà a scrivere canzoni sempre più feroci, come se ogni arresto fosse in qualche modo benzina per la sua musica. Perché la musica e la prigione si incontrano così spesso che se guardiamo tutte queste storie insieme emerge una cosa interessante. La prigione e la musica sembrano appartenere a mondi opposti, eppure stanno sempre lì. Se metti insieme tutte queste storie, quelle che abbiamo sentito dalla puntata precedente a quella di oggi, da Vecchioni a Johnny Cash, da James Brown, perché anche lui ha avuto problemi con la giustizia, oggi non ne parliamo, ma a Tupac, per esempio, anche lui. Insomma, questa è tutta gente che ha avuto, però tutta questa gente, questi grandi musicisti che hanno avuto a che fare con la musica fanno accadere qualcosa di curioso. Il carcere, si sa, è uno dei luoghi meno liberi del mondo, eppure per molti artisti diventa un luogo di scrittura, un po' come raccontavo prima di Fela Kuti che scriveva sempre in maniera più forte, più rabbiosa. Perché, forse perché improvvisamente sparisce tutto il rumore esterno. Non ci sono più concerti, non c'è più pubblico, non c'è telefono, solo tempo e pensieri. E quando un musicista rimane solo con i propri pensieri, spesso succede qualcosa. Che cosa? Nascono canzoni. Adesso con questo non voglio dire che bisogna mettere in galera tutti quanti i musicisti, anche se devo dire che in questi ultimi tempi, vista la qualità dei brani che escono, così. Non dico proprio una galera, ma un momento di riflessione, magari in qualche convento, eccetera. Io i musicisti ce li manderei perché così magari riescono a riprendere il loro talento e a deliziarci con dei brani un po' più interessanti. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Vi salutiamo da dietro le sbarre di Redonere, io e Orni e Franco. Anche lui sta dietro le sbarre, sbarre dorate, oserei dire, sbarre dorate per carità, queste di Redonè. Allora, quindi, appunto, come avete sentito, vi ho salutato Orni e poi niente, Franco la regia. Grazie, grazie a Redonè, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate al 351-459-3144, mandateci dei WhatsApp, scriveteci qualcosa. Potete scrivere delle mail a ornitoritmo@redonè.it oppure redonè@redonè.it. E ciao, e niente, ci andiamo a sentire la sigla finale della Fattoria Legrenzi con il brano Che passa a Milano, Che succede a Milano. E grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e niente, posso dirvi alla prossima, stiamo preparando una puntata eccezionale, ma una sorpresa, poi ve lo spiego la prossima volta. Ciao a tutti, ciao da Max.

d'orecchio che ha sentita volare. Dall'ingresso al balcone per guardare giù se c'ero io, ero venuto ma dall'alto con un grande salto

Max. Per vedere se c'è da smutare sempre lo stesso ripostiglio segreto, con i fantasmi che non hanno mai visto inquilini. Come bambini dietro la porta e per la via, loro che ci credono, e i pazzi fantasmi di bella, bella presenza.

sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella dodicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta del 3D e poi parleremo di un attore famoso in tutta Italia, ma per il momento andiamo a scoprire la parte tecnica di quest'oggi. Dunque, grazie alla tecnologia sviluppata negli ultimi anni, il cinema ha compiuto passi da gigante, segnando un'epoca intera, rivoluzionando il modo di girare i film, ma soprattutto di vederli al cinema. Un passaggio epocale simile all'avvento del sonoro, dei colori o del cinemascope, e ora al cinema, nelle sale selezionate, tra l'altro, potrete godere della terza dimensione, quindi vedere la profondità di campo come se lo schermo fosse una finestra sul film. Ah, chiaramente occhio a ciò che dallo schermo esce. Tutto ciò enfatizza notevolmente la visione di tutti i film, sia d'azione, dove ci caleremo nel bel mezzo delle scene di combattimento o di alta tensione, ma anche nelle altre tipologie dei film, dove ci caleremo all'interno della rappresentazione stessa, palesandoci all'interno dell'ambiente di proiezione. Per non parlare delle animazioni o di film che hanno segnato la terza dimensione, come Avatar di James Cameron. Il nuovo standard del futuro che consente le proiezioni 3D è la risoluzione 2K, un nuovo modo di proiettare i film senza l'ausilio della pellicola. I nuovi occhiali per i 3D sono confortevoli, facili da indossare e da sovrapporre ad occhiali da vista. Sono stati studiati per evitare i disagi di vecchi sistemi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e ci andiamo a ricollegare alla differenza tra cinema pellicola e cinema digitale. Ricordiamo che il cinema digitale nasce parallelamente al fenomeno quindi del cinema 3D moderno e per soddisfare le richieste di quest'ultimo servono maggiore contrasto, nitidezza e un'enorme luminosità. In genere, per trasformare un'immagine in 3D si perdono prestazioni, a volte persino qualità, del proiettore, in quanto l'immagine deve seguire un processo di polarizzazione o di filtraggio che consentirà la produzione dell'effetto stereoscopia. È in parte per questa motivazione che un proiettore ibrido come il nostro ha prestazioni più eccellenti nelle proiezioni 2D, ma riesce comunque a creare un ottimo effetto tridimensionale. La luminosità è più del doppio del proiettore tradizionale, così come la potenza luminosa della lampada stessa. Si parla di 20.000 lumen e di 4.000 watt di potenza erogati dalla lampada Aluxenon. Questi grandi numeri, uniti alla tecnologia della Texas Instruments chiamata DLP, Digital Light Processing, assicurano una nuova esperienza cinematografica. Da esplicare anche la risoluzione superiore allo standard del Full HD. Attualmente al cinema si parla di 2K, ma è in corso di sviluppo e di stabilizzazione anche il formato 4K. Ci sono già sale che ce l'hanno, però comunque è sempre in fase di studio, di sperimentazione e di chiaramente di come si può dire, di avanzare di qualità. Dolby 3D si differenzia dalle altre tecnologie, tecnologie stereoscopiche del cinema, dimostrandosi incredibilmente fedele al volere del regista e dei suoi creatori. Dolby 3D utilizza una tecnologia unica, la scomposizione cromatica che riesce a fornire immagini estremamente chiare e nitide. All'interno del proiettore è presente una ruota colore che filtra la luce prima che l'immagine vera e propria venga creata, per garantire il massimo della qualità e della fedeltà. La proiezione sfrutta due serie di colori primari leggermente differenti per funzionare. Il pubblico indossa degli occhiali assai speciali, dove le lenti sono dei filtri che servono a mostrare nel giusto istante l'immagine corretta per l'occhio richiesto. Accanto al proiettore, un controller si adopera per regolare la velocità di rotazione della ruota in base al contenuto 3D da proiettare. L'immagine 3D Dolby inoltre garantisce una qualità totale negli schermi bianchi, convenzionali chiaramente, infatti non necessita di nessun silver screen polarizzatore per il funzionamento, il che comporta una visione più naturale del contenuto. Bene, adesso vi lascio ad una delle colonne sonore del film Michael, appunto per celebrare l'uscita del 22 aprile, e noi ci risentiamo tra pochi minuti.

chiaramente consiglio a chi non abbia ancora visto i film Michael di andarlo assolutamente a vedere, perché vi dico, io non essendo un grande fan delle sue canzoni, il film l'ho veramente apprezzato, quindi andate a guardarlo. Bene, è ora di svelare di chi andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi parleremo di Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 novembre del 1950, cresciuto in una famiglia che per mestiere e frequentazioni lo hanno avvicinato al mondo del cinema fin da giovanissimo. Carlo Verdone è figlio di Mario Verdone, celebre critico cinematografico, docente universitario e dirigente per molti anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Fin da adolescente ha la fortuna di conoscere registi illustri come Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Solo questo basterebbe a chiunque per amare la magia di un'arte che non ha regole, se non quella di rappresentare emozioni attraverso le immagini. Carlo, assieme al fratello minore Luca e gli amici, passa molti sabato sera della sua giovinezza a vedere capolavori della storia del cinema. Una formazione colta che trova il suo ovvio canale di espressione in un cortometraggio intitolato Poesia solare del 1969, girato con una videocamera 21 tagli da Isabella Rossellini. Gli elementi che costruiscono il primo approccio alla regia sono quelli che Carlo porterà con sé, attendandoli o rappresentandoli con i numerosi personaggi da lui inventati durante tutta la carriera cinematografica. L'influenza della cultura sessantottina, della vita dei giovani e la musica rock, nello specifico Pink Floyd e Grateful Dead, due anni dopo gira tra l'altro un altro cortometraggio, Allegoria di Primavera, seguito nel 1973 da Elegia Notturna. I tre lavori girati in Super 8 oggi non esistono più perché la Rai li ha smarriti. Nel 1972 Carlo si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia e due anni dopo si diploma in regia con un lavoro intitolato Aggiunta, tratto da un testo teatrale di Chekhov, con la collaborazione di Lino Capolicchio, Giovannella Grifeo, Livia Azzariti e l'amico di famiglia Christian De Sica. Si fa notare per il talento registico, ma con la contemporanea esperienza di burattinaio alla scuola di Maria Signorelli, dimostra grandi capacità anche nell'imitazione di personaggi famosi, dote che fino allora avevano potuto apprezzare solo i familiari e compagni di scuola. Si fa dirigere a teatro dal fratello Luca, regista del

gruppo Teatro Arte, occasione per mettere in scena le sue capacità istrioniche da trasformista professionista. Una sera si ritrovò addirittura a sostituire quattro ruoli diversi con risultati sorprendenti. Nel frattempo coltiva la passione per la regia, accumulando incarichi da aiuto regista e assistente di Franco Rossetti in quel movimento che mi piace tanto del 1974, oltre che alcuni documentari per la presidenza dei ministri. Qualche piccola collaborazione con Franco Zeffirelli e una parte marginale, questa volta come attore, in La Luna del 1979 di Bernardo Bertolucci. A teatro conquista maggiori consensi con lo spettacolo Tali e Quali, interpreta ben 12 personaggi, una sorta di catalogo di tipi persone che riprenderà, anche se rivestiti e corretti, nella sua filmografia successiva e prima ancora nella trasmissione televisiva Non Stop in onda su Rai 1 all'inizio del 1979, diventando l'erede artistico di Leopoldo Fregoli. La carriera di Carlo ha una vera svolta quando incontra Sergio Leone, autore che lo aiuta a pensare alla sceneggiatura di Un sacco bello, film del 1980, il debutto cinematografico da regista, e dà il via ad una preziosa e fortunata collaborazione con gli scrittori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, fidati compagni di avventura che staranno spesso a suo fianco. Roma, Ferragosto, la città è tanto assolta quanto deserta. Qui si svolgono le vicende di un trentenne deciso a vivere una vacanza in Polonia, un ingenuo e goffo ragazzo di Trastevere ossessionato dalla dispotica madre e un hippie svampito. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.

0: Palo da morte al solito posto. Sbrigati! Come sai se tieni? In crisi dei gay! C'è stata la bomba!
1: La schizzi da sangue sull'unotto, sul cruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometri, dove io macello. Sembrava di proprio profondo rosso.
2: Ci sono anche molti elementi analoghi. Analoghi.
3: Anagoli, anagoli, anagoli da che?
1: In che senso?
4: Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichiche.
5: Ma dai, queste donne, ma non c'è nessuna donna.
6: Tu nella tua vita che lavoro fai?
7: Faccio esperienze.
6: Beh, bello, è una vita un sacco bella.
8: È proprio la vita de merda.
9: Intanto io questa vita de merda, lo sai quanto riesco a risparmiare alla fine del mese, eh?
6: Portacci tu, va a pia valigia, dai, va a pia valigia, andiamo.
10: Dopo il successo di Un sacco bello, Carlo realizza Bianco, Rosso e Verdone, film del 1981. Storie parallele di tre personaggi coinvolti nel voto elettorale. C'è il precisino e snervante padre di famiglia, un immigrato lucano che rientra da Monaco, e un infantile ragazzone romano in viaggio con la nonna malata, una strepitosa, interpretata da una strepitosa Lella Fabrizi. Tre storie ambientate in Italia nei primi anni Ottanta che si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani che tornano dai loro comuni, nei loro comuni di appartenenza per votare. Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfa Sud rossa per raggiungere Matera. Il taciturno Pasquale è un appassionato dell'Italia che vive con nostalgia e ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese. Da Torino si avvia verso Roma con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda. L'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari. Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dove è andato a prendere sua nonna, interpretata da Elena Fabrizi, una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute, che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Senti tesoro, allora vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh?
1: Sì.
0: Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino?
1: Luciano.
0: La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto l'altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. Eh? D'accordo?
2: Io non parto.
3: Cosa? Non parte?
2: E seguire davanti non voglio, perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe.
3: Mannaggia, non basta, sempre io con sto problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli taglierei quei gambe.
0: Sei andata al bar di nascosto? Ma mi vuoi spiegare che necessità c'era se ci siamo appositamente portati dietro i termos?
1: Furio, io ho preso una pasticca.
0: Ancora psicofarmaci. Magda, tu non ti vuoi bene e questo è un elemento di grandissimo dispiacere per me. Grandissimo proprio.
3: Oddio! Oddio, nonna, mi brucia! Oddio, non è che è un momento in circolazione pure a me sta cosa?
0: Scusi, ma lei proprio qua deve guardare.
4: Insomma, sto terreno mio e guardo finché mi affetto.
3: Ah sì? Allora questo è il sedere di mia nonna e lei non può guardare dove gli pare, va bene? Questo è il sedere di una vecchia.
5: È molto tempo che manca dall'Italia.
6: Per me può anche andare.
5: A Madrano. Ha rifatto la foto che sei peggiorato.
0: Scusi, che ha visto una vecchia?
7: Una vecchia?
0: Sì, c'è una signora un po' anziana.
7: Sì, la sera qui all'ombra.
0: E dove sta all'ombra?
7: Ah, io so, due ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata.
0: Ma chi si è spostato, l'ombra o mi nonna?
8: Che sta da retta sto stronza quella?
9: Innanzitutto lei moderi i termini.
8: Io ho fatto pure l'iniezione.
10: E proprio, c'è proprio una faccia, la stronza che non finisce mai.
11: Ci hanno fregato le borchie. Lo fanno.
12: Noi, ruschi.
3: No, altro che stranieri, stranierissimi.
12: Ma per chi votate?
3: È un paese di quelli comunisti.
12: Io pure voto di comunisti.
3: Ma che vuoi di comunista?
13: Da comunista.
3: Da un'altra cosa, è tutto un altro discorso. Poi le spiego, un discorso lungo.
14: Magda?
1: Ci sono i bambini, mi lascio.
10: Signora, c'è suo marito.
0: Ah, tesoro, fai una cosa. Domani, quando esci dall'albergo, mi raccomando, fatti fare la fattura con l'IVA,
3: Senta, che gli posso fare una domanda? Ma lei che lavoro fa?
15: Ma io so fare tutto. Faccio tutto.
3: Sì.
15: E viene da Vicenza.
3: Che a Vicenza è quella dell'arena, no? E che me è rimasto impresso, no? L'arena di Vicenza, no? E Staia di Vicenza mi ha fatto... Oh, ma perché? Voi mi sbagliate mai? Mai vi sbagliate voi?
2: Sbagliano! E io mi sbaglio sempre a venire tutti i danni qui da loro che me lo rompono i coglioni, hai capito?
3: In che senso?
16: Con Borotalco, film del 1982, Acqua e Sapone del 1983 e Troppoforte del 1986, continua a sfruttare la sua comicità camaleontica per costruire un repertorio di tipizzazioni feroci ma mai volgari, spesso legati al dialetto romano. Nel 1982 Carlo interpreta il figlio di Alberto Sordi nella commedia Il viaggio con papà, dopodiché affianca Leonora Giorgi e Enrico Montesano, che dirigerà nell'esilarante I due carabinieri nel 1984, Adriano Celentano e Diego Abbato Antuono in Grand Hotel Excelsior di Pipolo e Castellano. È nel cast di Cuori nella tormenta di Enrico Olduini, ma è soprattutto il protagonista in coppia con Renato Pozzetto del debutto cinematografico del fratello Luca Verdone, ovvero 7 chili in 7 giorni, film del 1986. Commediola dall'impianto barzellettistico, che però riesce a mettere in luce nuovamente le doti comiche di Carlo. Il dottor Alfio Tamburini, interpretato da Carlo Verdone, gestisce a Roma un centro estetico. Dopo 9 anni della sua sudata laurea in medicina, l'uomo rincontra per caso il suo ex compagno di studi Silvano Barracchi, interpretato da Renato Pozzetto, ora venditore di prodotti di bellezza. Preso dalla chiacchierata, Alfio si dimentica di far uscire dalla sauna una cliente. Credendo l'uomo ormai morto, Silvano gli consiglia di nascondere il corpo e lo aiuta nell'occultamento. Dopo quei tremendi momenti di panico, i due si risolvono a dare finalmente una svolta positiva alle loro scadenti carriere. Da una proposta di Silvano trasformano il casale di Samantha, la consorte di Alfio, in una clinica per dimagrire. In men che non si dica, arriva una nutrita flotta di clienti in evidente sovrappeso, tra cui spicca una snella signora che si è recata alla clinica per motivi misteriosi. Tra allenamenti estenuanti, misere cene e una ferrea dieta a base di nulla se non di uno strano pappone, i clienti cominciano a nutrire dei dubbi sull'efficacia della cura che stanno facendo. In più, i lavori di ristrutturazione del casale richiedono sempre più finanziamenti. Come se non bastasse, Alfio scopre che Silvano gli ha tenuto nascosto un segreto. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Perdere il peso oggi non è più un problema. L'esperienza di due noti specialisti è al vostro completo servizio.
13: Qua dice, di un appetitoso verde vegetale. Qua c'è venuto fuori uno shampoo.
17: Vabbè, insomma, dagli il tempo di ossidarsi.
13: Non ossidiamo niente, perché se si incrosta la vasca si incazza mia moglie.
9: Se avete problemi di obesità, problemi di affanno, problemi di cellulite, sudorazione incontrollata o problemi di stitichezza,
18: allora è arrivato il momento di mettervi a dieta, però seguendo la nostra dieta.
19: 7 kg in 7 giorni è il nostro slogan. E la vita tornerà a sorridervi. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni?
20: Sono assessore comunale all'alimentazione.
21: E le dico di più, io le faccio fare anche l'amore.
22: Ma allora più che altro ci mando mio marito.
23: E se come la Callas io ingerissi un verme solitario?
19: Che schifo. E poi per lei ci vorrebbe un cobra.
24: Anch'io ero come lei, ma in 15 giorni sono diventata così.
25: Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, con cui nutrirsi a sazietà.
26: Invece del roast beef posso prendere un ossobuco col risotto?
27: Ma troppo ne hai fatto.
19: Beh, uè, mica dobbiamo fare la dieta noi, no?
25: Signori, questo è privé, eh? Queste sono prove di laboratorio che stiamo facendo per voi.
28: Sono anche cose pericolose.
25: Sì, eh? Allora sapete che vi dico? Violenza di...
19: Peso della signora,
25: sì?
19: 67 kg e 54 grammi.
25: Beh, fantastico!
24: Darei qualsiasi cosa per un pezzo di pane e burro.
19: Signora, la prego, non insista, guardi, non mi costringa. Come lo vuole il pane e burro? Con lo zucchero o col salame?
9: Per sentirvi liberi, leggeri e scattanti come loro, 7 kg in 7 giorni. È una cura a prova di bomba.
16: Carlo partecipa anche alla miniserie televisiva Sogni Bisogni, diretta da Sergio Citti, l'ultimo lavoro alla quale Carlo parteciperà solo come attore, sotto la regia di altri autori. Da questo momento in poi, infatti, sarà solo attore protagonista dei film diretti e scritti da lui, tranne alcune eccezioni. Zora la Vampira del 2000 dei Manetti Bros, film che ha prodotto e al quale ha regalato la mitica interpretazione del commissario Damiani. Manuale d'amore seguito da Manuale d'amore 2, capitoli successivi, e da Manuale d'amore 3, del 2011, sempre diretto da Giovanni Veronesi. Parliamo di Manuale d'amore 2. Il primo episodio, l'Eros ha per protagonista Nicola, un affascinante ragazzo sui 25 anni, travolto da una passione viscerale per Lucia. Il suo sogno proibito, il suo desiderio inconfessabile. Secondo episodio, la maternità. È una tragicomica odissea di Franco e Manuela, una giovane coppia che per avere un figlio è costretta a ricorrere alla fecondazione assistita. Protagonisti del terzo episodio, il matrimonio, sono Fosco e Filippo, una giovane coppia gay che matura la decisione di sposarsi in Spagna. L'ultimo episodio, l'amore estremo, ha per protagonista Ernesto, un uomo di 50 anni con una moglie rassegnata, una figlia burina e una vita noiosa. Ma a sconvolgere la routine arriva Cecilia, 28 anni, un ciclone di vitalità e bellezza. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
29: Eros come sogno, come desiderio. L'Eros è la potenza primordiale che domina l'uomo.
30: Chi è Nicola Albinati?
31: Io pure.
1: No, sono io.
4: Sono la tua nuova fisioterapista.
1: Che male c'è a volere una famiglia o a desiderare un bambino?
5: Io non vorrei discutere con te su questo argomento, però se mi costringi, allora ti dico cosa penso di questi matrimoni tra froci.
6: Per avere un figlio dobbiamo fare la fecondazione assistita. Ecografie endovaginali, bombardamenti di ormoni, boom bam bim. E lo sapete perché tutto questo? Perché questo qua ha gli spermatozoi piccoli e rincoglioniti.
7: A me non mi piacciono quelli della mia età, mi sembrano stupidi, vuoti. Ecco perché mi piacciono gli uomini della tua età. I vecchi. No, no, vecchi no.
8: Lei è la mia nuova fisioterapista.
11: Fisioterapista di che?
8: Fisioterapista della minchia.
4: Non ti preoccupare se hai un'erezione, è normale.
11: No, no, che erezione?
4: Guarda che un bene, vuol dire che funziona tutto.
6: Basta essere allegro, ecco, mi rompi i coglioni con questa allegria.
11: E cosa devo fare?
6: Tu adesso vai a correre, serio, e poi ti prego, torna depresso.
11: Come la perdoni?
6: Ti perdono.
11: T'ho tradito, mi perdoni?
12: Tu ti devi incazzare con me, perché io ti ho tradito. E allora tu mi devi buttare fuori di casa.
4: Invece io ti perdono.
12: Sei degno,

0: Dopo Manuale d'amore 2 abbiamo Manuale d'amore 3, tre nuovi capitoli per il Manuale d'amore 3 di Giovanni Veronesi. Giovinezza racconta la storia di Roberto, interpretato da Riccardo Scamarcio, giovane e ambizioso avvocato, prossimo alle nozze con Sara, interpretata da Valeria Solarino, ed il suo travolgente incontro con Nicole, interpretata da Laura Chiatti, bellissima, provocante e misteriosa. In Maturità, Fabio, interpretato da Carlo Verdone, un affermato anchorman televisivo, marito fedelissimo da 25 anni, viene travolto da un incontro imprevisto e fatale. In Oltre, Adrian, interpretato da Robert De Niro, è un professore americano di storia dell'arte che da qualche anno, dopo il divorzio della moglie, ha scelto di vivere a Roma. Riservato e solitario, frequenta poche persone, tra cui Augusto, interpretato da Michele Placido, il portiere dello stabile in cui vive. Il fulminante incontro con la figlia di quest'ultimo, Viola, interpretata da Monica Bellucci, sconvolgerà la sua tranquillità e la sua esistenza. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Non ci crederei, ma io non ho mai tradito mia moglie.
2: Secondo me l'ideale sarebbe sesso all'improvviso, una volta sola, e poi sparire. Ciao.
3: Viola, io ti amo.
2: Troppi casini, Adri.
3: Questo cuore indeciso di amare te, io non posso farne nulla.
4: Tu non sei niente di me. Io potrei essere sposato, avere dei figli.
5: Ma sei sposato? C'hai figli?
3: No.
6: Miago le soffia. Soffia!
3: Sì.
6: Bravo, così.
3: Questa è la psichiatra, una repubblica.
7: Ma quale psichiatra?
3: La stai in cura dalla psichiatra.
2: Parigi non posso tornare.
8: Io non voglio sapere di più. Io mi fido di te.
9: Mia figlia, altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista, insomma, la mignotta.
2: Tu sei sicuro che noi facciamo bene a sposarci?
3: Ci dobbiamo sposare per forza.
2: Ci sei stata a letto.
3: Ma va, dai, su. Ma tu mi hai registrato?
6: Ne ho fatto 100 copie.
3: Io ti sbatto in galera.
2: E io ti sbatto in rete.
9: Adrià!
6: Papà!
9: Oh, mannaggia, che destra morta!
6: Oddio, mio marito!
3: Ma come? Ma sei tuo padre!
6: Se proprio non mi vuoi mettere incinta, almeno dammi il seme.
3: Che te devo dare?
6: Tu credi che io sia pazza?
3: Ammazzate!
6: Ah!

0: Io e mia sorella del film del 1987, soprattutto del nostalgico compagni di scuola del 1988, Carlo decide di accentuare le venature malinconiche del suo umorismo, aggiungendo molte sfumature amare alle sue commedie. Spesso si concentra su un ritmo comico nevrotico che guarda la psicanalisi come possibile metodo di risoluzione dei problemi, aspetto che nasce anche da una caratteristica della vita privata dell'autore. Indeciso al limite del patologico, in Stasera a casa di Alice nel 1990, alla ricerca, assieme ai fratelli Francesca Neri e Sergio Rubini, di un padre scomparso in Al lupo al lupo, del film del 1992, e un uomo di mezza età lasciato dalla fidanzata e vittima di una mania per pillole medicinali, dello straordinario Maledetto il giorno che ti ho incontrato, film del 1992, con Margherita Bui, dove inserisce anche la sua passione per la musica di Jimi Hendrix. Il film vince 5 David di Donatello, due attori, sceneggiatura, fotografia e montaggio, e consacra Carlo come regista capace di orientarsi anche nel drammatico. Tanto da affrontare il problema dell'handicap, prendiamoci di vista, film del 1994 con Asia Argento su una sedia a rotelle, per poi tornare alla grande commedia con Viaggi di nozze del 1995, dove ripropone un film a episodi con personaggi da lui creati. Dopo Sono pazzo di Iris Blonde, dove nuovamente ripropone la passione per la musica che intreccia in una storia d'amore tra due musicisti, tratteggia una satira della dominante volgarità italiana con Gallo Cedrone del 1998 e C'era un cinese in coma fin del 2000. Con questi due ultimi film la vis comica dell'artista si perde in gag già viste o poco pungenti. Però il tono alle grandi storie e Rolandolo. Il corale Ma che colpa abbiamo noi del 2003 e L'amore in eterno finché dura del 2004 sono esempi di una commistione sapiente di trama e comicità, peculiarità che ha sempre decretato il successo di Carlo. Nell'ottobre del 2002 l'MGM Theater di Los Angeles ha organizzato un tribute to Carlo Verdone. Nel 1996 già a Parigi aveva realizzato una grande rassegna dell'attore regista. Qualche anno dopo fa coppia con Silvio Muccino in Il miglior nemico del 2006, dove si trova messo in difficoltà dalla malizia di un giovane innamorato della figlia. E l'anno successivo porta sugli schemi un progetto al quale stava lavorando da diverso tempo e che segna un cambio di tendenza, o meglio un salto nel passato, in Grande, grosso e Verdone del 2008. I protagonisti sono le macchiette dei film degli esordi, ora cresciuti e invecchiati, ma con le stesse perversioni degli inizi. Il film è diviso in 3 atti. Primo atto, la famiglia Nuvolone, composta da Leo, Tecla e i due figli Clemente e Sisto, si sveglia di buon'ora per partecipare ad un importante raduno nazionale di Boy Scout. L'atmosfera serena della giornata viene bruscamente interrotta dalla morte improvvisa dell'anziana madre di Leo, che vive con loro. Dopo aver chiamato il medico che constata l'avvenuto decesso, Leo e Tecla de devono occuparsi del funerale, della scelta della bara alla sepoltura, ma un impresario di pompe funebri, sbucato dal nulla, fa partecipare la famiglia Nuvoloni in una sorta di incubo surreale. Dopo la cerimonia funebre in chiesa, la povera bara e la famiglia, chissà cosa succederà. Nel secondo atto, Callisto Cagnato, grande e temuto professore universitario di storia dell'arte, ha un figlio, Severiano, che studia pianoforte al conservatorio. Il carattere ispotico e severo di Callisto ha reso il figlio profondamente insicuro e timido. Callisto si rende conto che Severiano, ormai ventenne, non ha molti rapporti con l'esterno, tanto meno con le ragazze. Durante un esame universitario rimane favorevolmente impressionato da Lucilla, una ragazza intelligente ma dai modi modesti ed educati. La invita a casa per farla conoscere al figlio. Inaspettatamente fra i due ragazzi nasce un sentimento piuttosto forte. Entrambi si sentono vittime delle circostanze della vita. Severiano, per avere un padre così severo ed accentratore, e Lucilla perché orfana di genitori, cresciuta fra le suore dove tuttora vive. Terzo atto, Moreno Vecchieruti e sua moglie Enza, con il figlio 14enne Steven, sono in partenza per una vacanza a Taormina, nell'albergo più prestigioso della località. Tra Moreno e Enza c'è il classico momento di stanchezza e di mancanza di desiderio, aggravato da un figlio che sembra interessarsi solo al calcio. Non hanno problemi economici, anzi, la loro attività di gestori di vari negozi di telefonia li ha resi piuttosto benestanti. Su consiglio dello psicologo che segue il figlio Steven, decidono di ritrovarsi compiendo una vacanza tutti e tre insieme, ma scelgono la località sbagliata e l'hotel sbagliato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film. 1, 2, 3, 4!
1: Ma io dico, in una giornata come questa ci metti a vedere la televisione con una morta dentro casa.
2: Avete scelta la bara?
3: Questa?
4: La più economica fra economiche. Ma ve la potete fare da soli con 4 fogli di compensato.
1: Ma che via a cambiare tempo? Perché mi fa male in callo che prima non mi ha mai fatto male.
5: Fatela levare bene la radice.
1: Ma io devi dire col megafono, puoi abbassare la voce. Sì, ti sparmo tutta da miela da caccia e poi da lecco. Piace.
6: Con qua la glicemia che ti ritrovi di mettere lecca al miele.
1: Ma che ci ha portato al verano?
4: E dove lo portare? A Capri, a Saint-Tropez.
1: Verano, no verano! Là deve scattare il bacio. Un bacio autentico.
7: Autentico?
1: Oh, per bacco, bagnato! Con la lingua!
8: Lei può fare qualcosa per questa strada?
1: Ma perché ha delle buche?
8: No, no, ha delle prostitute.
1: Ma va? No! Oddio, quella è mia madre! Lui soffio dalla salma!

0: sempre nel 2008 viene richiamato dall'amico Giovanni Veronesi, che lo vuole per il film Italians del 2009, dove i vizi e le virtù del popolo non stanno, vengono messi sotto accusa con un gusto sarcastico che ben si addice alla recitazione di Carlo. All'inizio del 2010 invece Carlo si cimenta sia come interprete che come regista nella commedia corale Io, Loro e Lara, dove interpreta Don Carlo. Il film racconta la storia di Carlo Mascolo, interpretato da Carlo Verdone, prete missione in Africa. A seguito di una profonda crisi spirituale, il sacerdote decide di far ritorno a Roma, dove vive il resto della famiglia, con l'idea di prendersi una pausa di riflessione e fare chiarezza dentro di sé. Tuttavia, quando Carlo arriva a casa, viene investito dai problemi dei suoi familiari. L'anziano padre Alberto, interpretato da Sergio Fiorentini, si è infatti sposato con la giovane badante moldava Olga, con grande disappunto dei fratelli Luigi, interpretato da Marco Giallini, e Beatrice, interpretata da Anna Bonaiuto, che temono per la loro eredità. Anche Carlo nutre dubbi sulla scelta del genitore, ma tutto cambia con l'improvvisa morte della matrigna. La situazione prende una piega inaspettata con l'entrata in scena di Lara, interpretata da Laura Chiatti, la figlia della defunta. Alberto, ormai disperato, impone che la ragazza si stabilisca per un certo periodo nella casa di famiglia, dove coabita con il prete. Inizialmente tra i due si instaura un buon rapporto, che però si incrina quando Carlo scopre che la giovane conduce una doppia vita. Ma è solo l'inizio di una lunga serie di equivoci. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Papà.
2: Carlo!
3: Ecco, mio amore mio.
2: Ti presento Olga, mia moglie.
1: Questa è Badante.
2: Olga!
4: Si sta mangiando tutto il nostro patrimonio.
1: Dico, se va avanti così, 6 mesi, il conto è prosciugato.
5: Scusate, papà, avrà il diritto di usare i suoi soldi?
3: Non dire scusate, Carlo! What happened here?
4: Hai trovato qualcuno che ti interessa ultimamente?
6: Mi sa che da 3 fratelli che eravamo siamo diventati 4.
7: L'unica cosa che consiglio per incastrarla è fare un'indagine.
1: Perché mi guardate?
5: Guardate che io il poliziotto non lo faccio. Se io penso a tutte le volte che sono uscito di casa e l'ho lasciata sola questa, chissà la gente che ha fatto venire. Ci avrà portato uno stadio su quel letto di povera mamma.
3: Carlo!
5: Ma tu! Ma sul marciapiede lavorate! Io vi ho lasciato nel vostro villaggio che eravate educate, per bene. Adesso vi trovo senza pudore, senza ritegno e pure senza mutande.
4: Mi dimentico sempre che sei un prete.
8: Perché lei è sempre padre, sì?
5: Certo, che c'ha dei dubbi, scusi. È un posto pieno di difficoltà, dove però si balla. Io là ballo.
2: Che ce l'hai, paste?
1: Le paste?
2: Ce l'hai o no?
1: Non so se vendono là le paste.
2: Sì, vabbè, ciao, core.
5: Ho rischiato la scomunica stasera io.
2: No.
3: Fate presto, sono arrivate!
5: Calma e tranquillità. So perfettamente gestire la situazione.
2: Evviva!
4: La mangiate lo stesso.
3: Sono tanto cari.
5: È un condominio un pochino difficile.
9: Questa no!
5: Ma una psicologa che molesta sessualmente un sacerdote, come fa a stabilire se una famiglia è idonea oppure no? Sorpresina.
3: Perché non bussi?
5: Qua mi sembra che dei miei problemi non gliene frega assolutamente niente a nessuno.
4: L'Africa, la guerra civile, i leoni.
5: Ma che c'entra i leoni? Chi ha parlato dei leoni?
0: Nel 2012 torna sulla doppia veste di regista e interprete nella commedia Posto in piedi in Paradiso, dove divide la scena con gli attori Pier Francesco Favino, Marco Giallini e Micaela Ramazzotti. Nel 2013 è invece nel cast del film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, mentre prepara per l'anno successivo la nuova commedia con Paola Cortellesi Sotto una buona stella. Il 2016 lo vedrà nei panni di Arturo Merlino, uno stampalato investigatore privato in L'abbiamo fatta grossa, in cui recita e dirige accanto ad Antonio Albanese. Infine racconta le roncabollesche avventure che si trovano a vivere Arturo Merlino, interpretato dal nostro Carlo Verdone, ex carabiniere squattrinato, e Yuri Pelagatti, interpretato da Antonio Albanese, attore teatrale separato dalla moglie. Le strade dei due uomini si incrociano quando Arturo, improvvisato investigatore privato, viene contattato dall'attore in crisi. Yuri Pelagatti sta attraversando un momento di forte depressione da quando la moglie l'ha cacciato di casa. Infatti, a causa del trauma, l'uomo non riesce più a recitare perché ha difficoltà a ricordare le battute in scena. Così, dopo essere rimasto senza lavoro per aver mandato in fumo 4 spettacoli, Yuri decide di ingaggiare Arturo Merlino, credendolo un super investigatore, affinché pedina sua ex moglie con il suo nuovo compagno. Merlino accetta l'incarico nonostante il basso profitto, ma non ne combinerà una giusta. Addirittura, quando si troverà a registrare la conversazione tra l'ex moglie di Yuri e il suo nuovo compagno in un ristorante, per errore intercetta il dialogo ambiguo di un'altra coppia in cui si parla dello scambio di una misteriosa valigetta. Dopo un rapido confronto, Arturo e Yuri si convincono che dietro l'imperscrutabile valigetta si celi qualcosa di compromettente per l'attore e decidono pertanto di appropriarsene. Da questo tremendo equivoco la situazione si ingarbuglierà a livelli esponenziali, portando Arturo e Yuri a vivere incredibili disavventure. La stampa coppia coinvolgerà nei loro esilaranti guai anche la vecchia zia dell'investigatore, che alternano momenti di lucidità e momenti di totale oblio, aggraverà ancora di più la paradossale condizione in cui si trovano i due malcapitati. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
10: Lei è l'investigatore Merlino?
11: Sono io.
10: Pedinamento? Infedeltà coniugale? Intercettazioni ambientali?
12: Devo recuperare una valigetta che mi appartiene.
10: Ma l'ha rubata.
13: Sottrazza!
14: Me le prese queste?
10: E adesso?
12: Si restituiscono tutti i soldi.
15: 39, 43.
13: Ma li dici senza criterio, sembri le stazioni del lotto.
10: C'era un documento che apparteneva a una persona, mi creda, molto importante. Se non lo dovesse trovare, questo esercizietto glielo può far chiudere in 10 minuti, va bene?
16: Tira fuori la valigetta.
10: Cosa cazzo gli consegniamo adesso a questi? Stavolta ci spara.
17: Ci serve una preparazione per la pille.
18: Alzo un po' la ventola.
16: Aspetta, ma dai, resisti.
19: Potete uscire dalla cabina, eh?
18: Come si dice, se hai hai, se non hai oi.
10: Avverti se fai gay, no? Se no mi fai fare la figura da cazzo.
18: Comportamento clericale, eh?
10: Che ci provo. Bene,
18: ci clericale. Ci
10: porca troia!
18: No!
13: Dobbiamo intervenire!
10: Ma che cazzo ne so! E allora mi hanno proposto di fare delle foto un po' spinte, anzi più che spinte, decisamente porno.
18: Ma chi lei?
10: Guardi che a 19 anni avevo anche i capelli.
18: Ma che c'entra i capelli col porno?
10: Non c'avevo solo i capelli.
18: Che c'aveva?
13: Ma no, ma sediti sulle mutande!
0: Carlo torna dopo 2 anni con il suo 26esimo film come attore, regista e sceneggiatore, Benedetta Follia, in cui dirige Ilenia Pastorelli, alla sua seconda interpretazione dopo il David di Donatello per Lo chiamavano G-Robot. Ma parliamo di Benedetta Follia. Il film segue le vicende di Guglielmo, interpretato dal nostro Carlo Verdone, uomo di specchiata virtù e fidina cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli religiosi alta moda per vescovi e cardinali. I valori su cui l'uomo ha fondato la sua esistenza cronano all'improvviso quando sua moglie Lidia, interpretata da Lucrezia Lante della Rovere, lo abbandona dopo 25 anni di matrimonio, proprio nel giorno del loro anniversario. La vita però riserva ancora qualche sorpresa allo sfortunato Guglielmo, che in una giornata come tante nel suo negozio riceve la visita di un'imprevedibile candidata commessa, Luna, interpretata da Ilenia Pastorelli, una ragazza di borgata sfacciatissima ed avvolgente, volenterosa, ma altrettanto incapace e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Luna targetterà l'abbottonato datore di lavoro attraverso un mondo proibito di single allo sbaraglio, fatto di appuntamenti al buio, app di incontri come Love It, la più hot del momento, e desideranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella. Letizia, Raffaella, Adriana, incontri imbarazzanti, buffi e sorprendenti, o incontri casuali come quello con Ornella, interpretata da Maria Pia Calzone. E visto che la realtà supera l'immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati, perché come quella del Signore, anche le vie dell'amore sono infinite. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
11: Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno.
14: È da un anno che io mi vedo con un'altra persona.
11: Chi è questa persona?
14: Silvana!
11: Tua madre c'ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale.
20: Sono mesi che stiamo senza commessa.
21: Sono venuta a parlare, non so.
22: Vuole essere un mastico, eh?
11: Lo vedo.
22: Hamburger all inclusive. Che dice? Sì. Assunta.
11: Sei riuscita a vendere la madre Teresa? Erano 10 anni che ci riuscivo.
22: Ma perché era madre Teresa?
11: Sì, mia moglie mi ha lasciato per una donna.
22: Ah, vabbè, lesbica.
11: Sarò senza speranza.
22: Ah, però dove non c'è speranza ci sta Love It.
23: Ma guardi che bel profilo che gli ho fatto, eh. Io ho calato l'età dei 10 anni, mo leve tra le donne domani così le donne.
24: Benvenuto.
11: Che c'è, Gianfranco?
24: Chi?
11: Sbagliato civico, scusa.
25: Dimmi che c'hai il preservativo.
11: 2001.
22: Raffaella, questa è una rosacea.
23: 4 mesi di cortisone mi ha fatto fare,
11: eh. Il taxi. Questa è una matta. No, no, no, no, no.
26: Ti voglio chiedere scusa.
22: Tutto questo andirivieni, sto casino che ho combinato, non è facile neanche per me, sai.
23: Sua moglie sa, deve dimenticare 26 chiamate in uscita, solo ieri sera.
11: Non trovavo il libretto di istruzioni dell'asciugapanni.
23: Hai 3 di notte.
22: Io cambio da così a così, se fida.
11: Io voglio vivere, mi sono stufato, devo recuperare quello che ho perso. La posso invitare a bere una cosa?
22: Ma che ci sta provando?
11: Come dice?
27: M'ha scambiato sicuramente per un drogato indepravato.
22: Ah, vabbè, come tutti gli ex mia, vabbè, quello si recupera, dai.
11: Ma che è? Paracetamolo?
22: Sì.
11: Ma dove l'hai messo?
22: Nel posto più bello del mondo.
11: Ridammi il telefono. Hai messa te la vibrazione, ma che vuoi da me?
0: Nel 2020 esce invece Si vive una volta sola, con un cast composto da Veldone stesso, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Il film racconta di un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria, visto che persino il Papa si affida alle loro cure, quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Un team formato dal professor Umberto Gastaldi, interpretato da Carlo Verdone, la grintosa strumentista Lucia Santilli, interpretata da Anna Foglietta, l'anestesista Amadeo Lassalandra, interpretato da Rocco Papaleo, e il suo assistente Corrado Pezzella, interpretato da Max Tortora, grande amante delle donne. Professionisti ed esperti, ma anche divertenti e abili ideatori di scherzi, cosa che li rende una squadra più che un'equipe medica. La loro vittima preferita è Amedeo Permalosi, abbastanza ingenuo da arrivare a credere un po' a tutto. Tante le beffe dei colleghi ai suoi danni, la mamma che arriva a casa sua nel mezzo di una serata galante, la rimozione della sua auto parcheggiata e perfino una giornalista di un importante quotidiano che vuole intervistare proprio lui, l'anestesista. Ma questa vita, così piena di spietati scherzi, sa essere davvero crudele, ed è così che Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico collega è gravemente malato. Invece di avvisarlo immediatamente della situazione clinica, decidono di partire tutti e quattro per un viaggio on the road tra le spiagge del sud, dato che nessuno ha il coraggio di dire ad Amedeo la verità. Una serie di situazioni surreali, incontri improvvisi e confessioni inaspettate renderanno questo viaggio un'avventura unica ed indimenticabile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
28: 3, 2, 1.
11: Io il morto Benedetto Inguinale non lo voglio, eh.
29: Temo che sia in ipotensione spinta.
22: Cosa state pensando? Che io sono una classica donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non sono fragile.
11: Però sei cornuta.
29: Mamma, ma chi ti ha portato qui?
22: Ma questi chi sono?
29: Sono 3 stronzi.
11: Ma quale gara 3? La parcheggia la Sereno.
29: I giri urbani, ufficio di emozioni.
30: Hanno fregato la macchina.
31: Dai un'occhiata a questa analisi, c'è qualcosa di strano.
11: Ma lui lo sa.
22: Ma Amedeo!
11: Adesso il problema è come dirglielo.
29: Voi cosa dovevate dirmi?
11: Si parte e si va in vacanza.
29: Insieme?
28: Che bel regalo che mi avete fatto!
29: Sono 2 ore che giriamo come cretini per far contento a questo.
11: Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te.
29: Dimmi quello che mi vuole dire.
11: Che lo chef ha preso una bellissima ricciola.
29: Ma solo quanto mi piace la ricciola!
22: Allora?
11: Ricciola per tutti stasera, ricciola per tutti.
29: Mi piacerebbe sapere... Cosa pensate di me?
32: Se vuoi te la dico io la verità su di te.
1: Stai tranquillo, siamo tutti.
2: No, no, no, mi da prodere questa mano. Ci sono andata a letto.
3: No, io spero che tu in questa cazzata gli abbia detto però la verità. Gliel'hai detta?
4: Facciamo un sirtaki.
3: Ma mica stiamo a Patrasso, stiamo in Puglia. Che sirtaki?
5: Ma tu ti rendi conto che sta ragazza è diventata una cosa surreale?
6: Chi è?
7: Professore.
6: Chi è?
7: Ah!
8: Ma voi siete tutti sozzoni, ma che mi avete messo in mezzo, ma vedete? Ma volete far fare un doppio?
0: Esce invece l'anno successivo su Prime Video Vita da Carlo, serie ispirata alla sua vita. Andiamo ad ascoltarci il trailer delle stagioni di Vita da Carlo.
9: Che è sta storia che vuoi fare un film drammatico?
21: Ma come cazzo avete fatto un due a partorina stronzata del genere?
26: Me devi tornare a fare i film con i personaggi!
30: Ma questa è fantascienza,
32: oh! Ma te mi aspetto di tutto, Carlo.
33: Controllatina la pressione?
9: Sì. Che succede, ragazzi?
34: Succede che io e Chicco ci siamo lasciati.
35: Facciamo che questa casa la viviamo solamente noi come famiglia stretta?
36: Io me ne vado!
9: Perché i pranzi, le cene del film, tutti così?
37: Qua c'è un problema.
9: Un altro, che problema c'è?
38: Lo potevamo farsi?
9: E famo se serve.
8: Il problema di questa città è una carenza di educazione civica. È sozza Roma.
9: Noi vogliamo che tu faccia il sindaco di Roma. Ma in che senso?
38: C'hai la faccia da sindaco, sì.
8: Eccolo, eccolo!
9: Avevo proprio bisogno di un momento di quiete. Ma se io lo invito una sera a cena.
37: Puoi evitare di rispondere al telefono per una volta?
9: Tanto io devo andare via, quindi. Certo che devi andare via.
39: Io rivoglio i personaggi.
8: Ma anche i primi film erano pieni di malinconia.
9: Che vivi proprio male. Che vita.
40: State ascoltando Redoner.
8: Azione!
41: Mi ha fatto chiamare Jennifer.
9: Così, grazie.
42: Ciao Calogero, sono Carlo Verdone.
40: No, no, no.
9: Dove dire le cose amici,
43: proprio. Io ti voglio dei Verdoni.
44: Oddio, signor Carlo!
8: Che state facendo?
37: Che cosa mi vuoi spiegare?
8: Capito? Basta, porca troia!
9: Apriamo la busta.
37: Apriamo la busta.
9: Scusate, ma che è sta busta?

0: dai. Più ti ringrazio.
1: Conclusione sarebbe stata.
0: È un'altra cosa!
2: Ma che vita è questa? Ma che vita è questa? Ma che cazzo di vita è questa?
3: Ascoltando Redonair.
0: Non me la sento, mi sento inadeguato, credi. Vabbè, faccio il festival. Farò il festival.
4: Congratularlo. Congratulazioni, Carlo.
0: Grazie. Grazie.
5: Cucù. Ma avevi riconosciuta?
0: Certo che ti ho riconosciuta, ma ancora. Grazie.
4: Scusa, ragazzi. Grande, eh?
0: Grande di che? Ari, dai!
6: Sei grande, papà.
0: Ma grande di che? Ma non ve capisco, io non ve capisco.
5: Cucù, mi hai conosciuto?
0: Basta. Ma chi la annaffia ste piante adesso?
7: Vita da Carlo, la nuova stagione, dal 16 novembre solo su Paramount Plus, perché Verdone è Verdone.
3: State ascoltando Redonair.
0: Mi sento finalmente ritemprato, lontano da tutte quelle volgarità, le bassezze, le falsità, le cattiverie che mi hanno ferito.
8: Sì, ma dovrai prima o poi ritornare a relazionarti col mondo.
9: Lui può rinunciare a tutto, ma il cinema non rinuncerà mai.
0: Dai, dimmi subito al volo perché c'ho l'aereo che sta partendo a Fiumicino.
10: Si andrebbe di essere il docente di regia al centro sperimentale per quest'anno accademico?
0: Babs Ryan, Ingmar Bergman, Murnau, Billy Wilder, Fritz Lang.
11: Ma professor, ma chi sono questi? Ma chi conosci?
0: Questa è cultura.
11: E che ci vuoi insegnare? La miseria. Tu ci devi far ridere.
12: C'ha ragione Arvaro, cara.
0: Sergio Rubini, ma che bello!
12: Invece che tu insegni regia lo sanno tutti, pure i muri.
0: Io mi sono trovato questo registro con questo dentro. È minatoria.
13: Qualche leone da tastiera ha lanciato una raccolta firme per toglierti i Davide di Donatello.
0: È uno scherzo.
14: Io non ne voglio più sposare.
15: L'ennesimo professore maschio, bianco, etero. Hai mai sentito parlare di genere neutro?
16: Ma la foto più bella della vacanza è questa qua.
0: È una grotta.
17: E vi presento Ciro.
18: Ci siamo tutti?
19: Anna Maria?
0: Vergogna!
20: Ammazza che pizza!
0: Hai capito il professor Rubini?
21: Lei piace alle donne?
22: A me mi piacciono quelli come te, i vecchi.
23: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 12esima tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del cinema multisala e poi chissà di che andremo a parlare. Ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda, oppure potete andare sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia. E ringrazio voi per essere stati con me e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
24: Credi nell'amore per il cinema?

Grazie. L'autore.

Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. I miei piedi disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

sversare il vino, spezzare il pane, pagare pegno, ricominciare, parlare al cane. Era solo per ricordare

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: I riflettori si accendono, gli animatori prendono posto. Tutto è pronto. L'azione sta per cominciare. Uno spettacolo senza precedenti, un lavoro colossale. Una rappresentazione drammatica e sconvolgente.
1: Gente silenziosa si prepara per un rito senza precedenti nella storia. Non si sa nemmeno se abbia un nome il condannato, un'immolazione senza gloria.
0: Non è una finzione scenica, lo bruciano davvero. Iperrealismo, nemmeno Jacopetti.
1: Alto come il cielo un grande fuoco sta per cominciare il

Perfetto, pianissimo, atmosfera, ecco così. Bene, molto bene. Via le masse adesso, adesso via le masse. Mandate via le masse piano. Via le masse, ho detto! Vogliono fare tutti i protagonisti, via, via, via! Vecchio è pronto? Ecco, avanti il vecchio, fatemelo vedere, bello, così, figura intera, di più, ecco, perfetto. Vaga tra la polvere del rogo un vecchio saggio, vive del ricordo di quei gesti. Vuole ricomporre il vecchio uomo e con coraggio cerca tra la cenere i suoi resti. Raccogliendo i pezzi in mezzo al fumo, ha rimessi insieme quasi un uomo. Che fa? Cerca i pezzi, li mette insieme, li incolla. È pazzo, eh? Un restauratore. Ma dove siamo? Uè! Uè, ma che ci fai con quei pezzi lì? L'uomo. No, basta con i rimpianti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra? Chi l'ha detto che bisogna ricostruirlo? E poi con quei pezzi lì viene come prima, no? Chi lo rivuole? Il pubblico. Siete matti, se avete una strana idea della gente. Certo, quando si parla a tutti si hanno delle responsabilità umane e sociali, bello. Allora si fanno le indagini di mercato, si trovano gli ingredienti, un po' di ottimismo e dai con i contenuti umani. E l'uomo, l'uomo, l'uomo, ma quale uomo? Non raccontiamoci palle, contenuti umani, non ci crede più neanche il Papa. Certo, quando si parla alle masse bisogna usare un linguaggio scadente, adatto a tutti. Ci avete una strana idea delle masse. Non piace più a nessuno il vostro uomo. È a voi che vi fa comodo, siete voi che lo rivolete. Credete alla ricomposizione? Bella roba. Che vorrebbe dire riprendere tutti i pezzettini di prima, rimetterli insieme e alla fine viene fuori... Mio zio! Ecco chi assomigliate, assomigliate allo zio, vi ho visto in televisione. No, lui è più simpatico, ma anche lui parla sempre di contenuti umani, contenuti umani, non ci crede più nessuno, non ci crede più nessuno. O ci crediamo tutti, paurosi, resistenti, attaccati ai nostri pezzetti bruciati, vecchi, ammuffiti, putrefatti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Benissimo, benissimo, meravigliose e meravigliosi ascoltatori ancora tutti insieme e spero sempre di più qui alla Radio delle Meraviglie, che è un programma di Redonair. Grazie a Redonair di esistere e grazie a voi di ascoltarci e grazie subito, lo dico con grande affetto, al nostro regista Tommy Corea che ci segue con passione e impegno e ci sopporta oltre che supportarci. Oggi siamo alla presenza fisica in studio con un artista bergamasco, un artista direi tutto tondo, una persona che in questi anni, adesso lo approfondiremo, ha avuto un impegno costante sia nel campo musicale e poi anche nel campo letterario e poi comunque ha vissuto momenti importanti anche di complessi legati al territorio bergamasco e non solo. Siamo alla presenza di Botti Dionisio, grazie di essere qui presente
1: Ciao,
0: con noi. Ecco,
1: piacere mio e grazie dell'invito.
0: chiaramente non ci diamo del tu perché siamo in una radio del tu. Però, a maggior ragione, questa volta il tu nasce anche da un comune amico, Pasquale Scarpato, che ci accomuna e per varie motivazioni è amico appunto di entrambi e musicista anch'esso come Botti, e quindi lo vogliamo salutare insieme.
1: Assolutamente sì, Pass è la persona che ci ha messo in contatto inizialmente ed è un amico, musicista, noto, molto noto nella bergamasca e non solo. In realtà è napoletano, ma proprio napoletano verace, solo per caso nella bergamasca. E ci
0: No, ma
1: conosciamo da un
0: basta
1: po'.
0: parlare 2 secondi,
1: Sì,
0: non
1: sì, sì.
0: nascondere
1: Non lo
0: nulla.
1: nasconde assolutamente, è assolutamente,
0: Guai se lo
1: assolutamente
0: nascondessi.
1: sì. E per cui grazie a lui ci conosciamo. Io conosco Radio Nerd da un po' perché seguo alcuni programmi suoi, ovviamente, ma anche
0: Certo.
1: altri musicali, e è nata questa possibilità di incontro oggi.
0: Benissimo, noi veramente ti ringraziamo di dedicare un'oretta del tuo tempo prezioso alla nostra radio e subito abbiamo detto che sei nato a Bergamo, però non abbiamo detto come mai questo nome Dionisio.
1: Questa è una bella domanda. Allora, come allora succedeva in molti casi, morì poco prima che io nascessi, un parente, anzi era un bisnonno, quindi il nonno del papà, morì poche settimane prima e come capitava allora mi diedero questo nome. Nome che però non tutti conoscono perché io sono più noto nella bergamasca come Dennis Botti, che è un po' il soprannome, diciamo così,
0: Il marchio
1: che fin da bambino mi
0: d'artista.
1: hanno dato, esatto, però il nome vero di battesimo è Dionisio ed è un nome abbastanza particolare, insomma. Sì.
0: Bene, proprio molto semplicemente per cominciare, come nasce così la passione per il mondo artistico in senso generale? C'è
1: Guarda,
0: stato qualche parente, qualche amico, qualche occasione? Noi siamo ghiotti di aneddoti anche,
1: ne ho da
0: per tutta la trasmissione, se
1: raccontare.
0: puoi darci qualche aneddoto
1: Ne ho
0: della tua
1: qualcuno da
0: vita, siamo molto
1: raccontare.
0: interessati.
1: Allora, la mamma è una hobbistica cantante lirica, nel senso che ha sempre cantato in cori lirici, Simon Maier e quant'altro, i cori più o meno presenti nella bergamasca. È di origine milanese, anzi la mia famiglia è di origine milanese, sia mamma che papà vengono da lì, anche le sorelle nascono a Milano, io sono l'unico che nasce a Bergamo, in quell'anno mio padre per motivi di lavoro trasferisce la famiglia Bergamo. Restano comunque dei collegamenti con Milano, parenti e quant'altro, e tra questi ce n'è uno che è un musicista provetto, qualche anno più di me perché ha una decina d'anni più di me, e quando io sono bambino, ma proprio 5-6 anni, al primo Natale utile mi viene regalato un Heat Organ Buon Tempi, quelli
0: Certo, i
1: verdi con
0: famosi, sì.
1: e io resto affascinato quando lui viene a
0: Quindi
1: trovarci.
0: stiamo parlando di che età?
1: Anni, dunque, io sono del 65, diciamo che nel 70-71,
0: Quindi
1: quegli anni
0: 6,
1: là.
0: 7 anni.
1: Sì, e lui viene con questa cosa che io guardo con un certo sospetto e imparo le prime note, lui invece la suona come se fosse già un professionista, quindi questa cosa mi affascina. In quegli anni, anzi in quell'anno, quindi è vero dire che siamo nel 70, fine anni 70, esce l'ultimo disco dei Beatles, che è Let It Be, che qualcuno regala alla mia sorella più grande e che sente fino a consumarlo, E io imparo come prima canzone da questo amico, da questo parente, da questo cugino milanese che viene a trovarmi, che sa tutte le canzoni di Beatles, e imparo questa canzone a TB. E da lì, a 6-7 anni, inizia questa passione. Poi studio fisarmonica all'inizio, per poi passare al pianoforte con alcuni maestri.
0: Quindi il tuo strumento principale?
1: Il mio strumento è il pianoforte.
0: Proprio il pianoforte?
1: Sì, sì, sì. Io studio pianoforte prima con il maestro Radarelli e poi con il maestro Marchesi, Silvio Marchesi, e parallelamente, intorno ai 13 anni, inizia il primo gruppettino.
0: Ecco, di fatti, l'età in cui si comincia a provare a stare con gli altri.
1: Le prime prove a Curno in una casa di una nonna, poi pian piano ci spostiamo al Me, da lì nasce un primo gruppo, diciamo, con ambizioni un po' più importanti, poi nascono in todo modo con alcuni amici, anzi con alcune persone che poi diventano gli amici di una vita. In todo modo sono un gruppo che in quegli anni
0: famoso,
1: quegli anni giravamo parecchio nella Bergamasca, non solo. Al momento clou della produzione di quello che allora era un disco importante con la major, una delle major discografiche presenti in Italia in quel momento, poi c'è un patatrax, ma succede che va a remengo il progetto
0: e il gruppo si scioglie
1: perché ovviamente dal momento prima in cui sembra di fare chissà cosa, nel momento in cui tutto va a catafascio, chiaramente delusioni e quant'altro, rimaniamo amici, ci mancherebbe, ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, però ognuno prende una strada.
0: Però allora è stato un momento importante, ripeto, io ero qualche anno più grande, ma me li ricordo molto bene e aveva successo. Io parlo della Bergamasca, è successo.
1: Sì, sì, sì.
0: E hai qualche un pensiero, un ricordo, o dei tuoi amici che componevano Todo Modo, o qualche evento particolare di quello?
1: Beh, in quegli anni, diciamo, nell'estate, allora era fantastico perché in estate soprattutto c'era forse più opportunità di oggi di suonare, c'erano le feste dell'unità che erano al di là delle altre motivazioni per cui erano importanti, ma avevano di importante anche che mettevano a disposizione un palco anche con dei livelli importanti, insomma, noi abbiamo suonato feste provinciali, regionali, l'Unità, Milano, Brescia, insieme a gruppi che poi sono esplosi. Timoria, per esempio, sono un gruppo di quegli anni, che uscì in quegli anni, con cui avemmo la possibilità di suonare assieme diverse volte, tra cui un paio di volte proprio alla festa dell'Unità provinciale di Brescia. E per cui, oppure in Moda, un gruppo.
0: Quindi anche fuori provincia.
1: Sì, Moda era un gruppo fiorentino, allora del gruppo, diciamo, della rock italiano targato Firenze, no? Da cui nacquero le Fiba, i Diaframma, eccetera. C'era questo gruppo in Moda, da non confondere con i Modà, che sono invece qualcosa di più recente. E quindi fu un periodo particolarmente intenso. Ripeto, in quel periodo le feste all'aperto estive offrivano una vetrina importante per i gruppi, che oggi c'è un po' meno. Ci sono forse più locali oggi, ma di piccole dimensioni. E c'è meno interesse forse per la proposta di gruppi che propongano musica propria, eccetera. Oggi va molto più di moda le tributo band, per cui se fai bene Ligabue piuttosto che Vasco, piuttosto che hai serate, ma se fai musica in proprio, musica originale, oggi è un po' più difficoltoso trovare.
0: Io onestamente non lo sapevo, è una notizia, nel senso che notizia che nasce dai fatti concreti del settore,
1: sì.
0: Quindi musica originale di chi la suona, quasi cantautore,
1: è molto
0: un gruppo d'autore, è molto difficile che venga, viene apprezzato.
1: Sono molto poche le opportunità di esibirsi, perché i locali fanno più il loro mestiere, riempire i tavoli e vendere da mangiare da bere, e fanno ovviamente più presenze con l'attributo band di una qualsiasi gruppo, che riempie di più che non il signor nessuno che fa musica di...
0: Che però in Italia ha una lunghissima tradizione, signor nessuno, che con, appunto, come dicevo prima, come cantautori che suonavano le proprie canzoni, hanno fatto un'epoca estremamente importante.
1: Se Lucio Dalla non avesse avuto la possibilità di offrire la propria musica, avesse fatto tutta la vita le cover, forse oggi non conosceremmo Lucio Dalla, varrebbe per De Gregori, vale per chiunque, no?
0: Esatto. Quindi abbiamo detto, Todo Modo, fino a che anno?
1: L'estate del 92.
0: Arriviamo al 92.

0: con ordine, scioglimento del gruppo, cosa fai tu?
1: Allora,
0: senti un orfano?
1: Mi dedico a musica, continuo a fare la professione prima con un'orchestra.
0: E non dimentichiamo che in questa fase storica tu fai quello di mestiere.
1: Io faccio quello,
0: un bel guadagnarsi da vivere, però un po' incerto come tutte le cose creative.
1: Come sempre capita, per continuare a guadagnarsi da vivere occorre fare anche, come dire, qualche scelta artisticamente magari meno alta, che però va benissimo. Faccio orchestra, faccio piano bar, faccio matrimoni, faccio queste cose qua,
0: certo.
1: Finché io ho un'attività di famiglia che è nel commercio delle scarpe. Mio padre quello fa da tutta la vita e io do una mano ovviamente durante il giorno, però continuo a fare quel tipo di attività. Poi nel 96-97 mi avvicino a un altro tipo di attività, sempre commerciale, e da lì non dico che lascio perdere la musica, ma inizio a vivere di altro, economicamente parlando. E mi avvicino al mondo più commerciale, diciamo, fino poi a riprendere invece dal 2000 circa al 2007, disposto a vivere a Varese, come dicevi prima.
0: Ecco.
1: Mi separo dalla mia precedente moglie e mi sposto a Varese e riprendo a fare attività di professione, attività musicale di professione, suonando nei night, piano bar, eccetera, eccetera, di Varesotto, ma soprattutto della Svizzera, non solo il Canton Ticino, diciamo un po' tutta la Svizzera.
0: Però in quel periodo allora fai entrambe le cose, un po' l'attività commerciale,
1: sì,
0: un po'
1: anche se
0: musica.
1: Pian pianino torno a fare della musica l'attività principale,
0: anzi.
1: Nel 2001 torna a essere l'attività unica principale, e fino al 2007. Poi nel 2007 un altro cambiamento, perché quell'attività di nightclub, di piano bar, eccetera, con l'avvento dell'elettronica e quant'altro, diventa sempre meno professionalizzante, chiamiamola così, con gli MP3 e quant'altro, chiunque,
0: diciamo,
1: mette le mani su una tastiera non necessariamente accesa,
0: insomma,
1: fa finta di suonare, e quindi diminuiscono di molto i cachet.
0: Anche questo purtroppo, ma è così, incide.
1: Nei night, io ricordo i tempi in cui la famosa Romantica, che è un night di Melide vicino a Lugano, si suonava in gruppi di 4, 5, 6 persone e si arriva a lavorare da solo, con le basi, e insomma è un'attività che non mi piace più. Non mi diverte, non è più neanche così tanto interessante dal punto di vista economico, e quindi nel 2007 cancello totalmente quel tipo di vita e mi butto in quello che in quel momento nasce come momento clou dell'avvio di quelle che vengono definite le energie rinnovabili, no? Le fonti di produzione di energia da fonte rinnovabile, che è il fotovoltaico. Nasce in quel momento tutta una logica di incentivazione in Italia per chi installa impianti fotovoltaici sul tetto della propria casa, della propria azienda o in questo momento.
0: Diciamo che ti butti
1: quel tipo di via lì.
0: Ma lasci definitivamente per quel periodo la musica, oppure comunque in qualche modo?
1: No, non la lascio definitivamente. Mi creo un piccolo studietto a casa, faccio delle cose,
0: ecco.
1: Produco delle cose, riprendo vecchi pezzi, li rivisito, li riarrangio, eccetera.
0: Ma li
1: eccetera.
0: Registri anche o così?
1: Registro delle cose, faccio musica nuova, anche alcuni brani nuovi, eccetera, eccetera. Però tutto resta in una dimensione di studio, di ricerca.
0: È, diciamo, un pochino più difficile avere delle esposizioni esterne, degli spettacoli.
1: Sì, poi da solo difficile. Ripeto, con gli amici e compagni di una vita, che sono i componenti di Todo Modo, rimaniamo in ottimi rapporti di amicizia, ci mancherebbe, però ognuno fa le sue cose.
0: Ecco,
1: e
0: giusto per...
1: Non torniamo più a suonare
0: perché assieme. Siamo un po' curiosi. Tu hai detto che ti sei lasciato con una moglie, ma avevi figli?
1: Ho una figlia che oggi ha 31 anni.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Valentina. E
0: salutiamo Valentina.
1: Salutiamo Valentina, è la prima di 4 figlie, la prima avuta con la prima moglie.
0: Con la moglie.
1: Che oggi mi sta facendo diventare nonno, diventerò nonno
0: tra
1: un paio di mesi.
0: Complimenti.
1: E
0: poi invece hai avuto altri figli?
1: Conosco quella che oggi è la mia moglie attuale, che è Emanuela. Che appunto vive nel Varesotto, quindi ci conosciamo perché io vado a vivere in quel posto,
0: certo.
1: E con lei oggi siamo sposati, coniugati, abbiamo altre 3 figlie.
0: Possiamo dire i nomi?
1: Beatrice, Rebecca e Francesca.
0: Che salutiamo anche loro.
1: E salutiamo ovviamente.
0: Benissimo, quindi tu hai questo periodo e poi...

0: Fino a quando rimani lì, o tuttora sei lì a
1: Allora,
0: Varese?
1: io tuttora sto facendo l'evoluzione di quell'attività nata col fotovoltaico nel 2007 e che oggi mi ha portato ad avere, a partire dal 2018, una società con un socio, Massimiliano, che è il mio socio milanese, un'azienda che ha sede a Milano e anche a Bergamo, da un annetto circa abbiamo l'ufficio commerciale spostato a Bergamo, con la quale ci occupiamo nell'evoluzione di quel mondo che era ed è ancora oggi un focus nostro sulle energie rinnovabili. Abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione
0: Perfetto.
1: per quella che è la finanza agevolata, alcune attività di finanza
0: Perfetto. E invece
1: agevolata.
0: sull'aspetto artistico, cosa succede?
1: Continuo a suonare, ho continuato a suonare, ho
0: Con
1: provato
0: Bergamo
1: anche.
0: che rapporto hai costruito, hai
1: Beh,
0: ricostruito, direi.
1: pian pianino io sono tornato a Bergamo nel 2020, in pieno Covid, tra l'altro, cioè
0: Ottima
1: nell'estate
0: scelta.
1: del 2020 sono tornato a Bergamo. In realtà qua stava quasi finendo l'effetto Covid, stava iniziando a Varese, quindi mi sono spostato quasi. No, a parte gli scherzi, c'è poco da scherzare,
0: Eh
1: credo
0: sì,
1: che tu segua la
0: certo,
1: situazione, però mi sono
0: assolutamente.
1: spostato nel 2020 a Bergamo e pian pianino ho ripreso i contatti con alcuni amici. Ho conosciuto in
0: Pass.
1: un'occasione particolare che è stato un tributo organizzato dall'amico comune Stefano Venturini, grande chitarrista bergamasco e famosissimo nel mondo bergamasco della musica, che ha organizzato lui, peraltro, chiamandomi a cantare un paio di brani. Un tributo l'anno successivo alla scomparsa di Pino Daniele,
0: Ah, sì. Al
1: mito per tutti noi, ha organizzato questo tributo al Polaresco quell'anno e lì al
0: Polaresco,
1: Polaresco, e lì ho
0: luogo di
1: conosciuto tra l'altro Pasquale
0: certo.
1: Scarpato, e da lì è nata una frequentazione. Oggi sto riprendendo contatti con alcuni amici, stiamo provando, facendo alcune prove con un paio di gruppi, eccetera, eccetera, per fare delle cover, delle cose proprio per divertimento, e però torno a suonare. Ho sempre suonato e cantato anche in questi anni, mal che vada al pianoforte in sala tutte le sere. Visto che c'è poco in TV da guardare ultimamente,
0: Sì,
1: ne
0: è
1: approfitto
0: vero.
1: per strimpellare. E per cui, insomma, è rimasta la passione per la musica, non può passare. È una malattia che se ti ha preso da bambino non ti lascia mai.
0: E diciamo, hai avuto, non dico un'evoluzione perché è brutto, perché non è detto che sia un'evoluzione, ma può essere una cosa costante, un leitmotiv. Dagli anni giovani, ma già maturi, ad oggi, che tipo di musica prediligi
1: Ma
0: o hai prediletto?
1: io nasco rocchettaro, poppettaro, chiamiamola così, nel senso che sono amante della musica pop e della musica rock. Partiamo dai Beatles, grandissimo, primo mito, ripeto, da quando avevo 5-6 anni con Let It Be, e poi oggi arrivo a tutto l'arco della musica rock, soprattutto inglese, ma anche americana. Non ho mai rifiutato, insomma, musica cantautorale italiana, insomma. È
0: Perfetto,
1: un mondo
0: perfetto.
1: piuttosto ampio, ne
0: Lo riprendiamo
1: parliamo
0: subito
1: tra qualche
0: dopo un
1: minuto.
0: piccolo stacco musicale, grazie a Botti Dionisio e grazie ancora alla regia di Corea Tommy e rimaniamo in attesa dello stacchetto.

0: Meravigliose, meravigliosi, eccoci ancora qui, in presenza nello studio di Redon Air per la trasmissione della Radio delle Meraviglie con Dionisio Botti. È un cantautore, si può tranquillamente definire tale, e proprio a questo proposito vorrei chiedergli, visto che fin da bambino hai pensato e hai approfondito questa passione di musica, ti chiedo, ma poi nelle canzoni che suonavi nei gruppi oppure quelle che suonavi anche da sola, la musica era scritta da te o era condivisa? E già che ci sono, anche i testi, chi li scriveva?
1: Allora, la domanda è molto interessante perché spesso non si approfondisce questo tema. Allora, l'idea è che in un gruppo ognuno mette qualcosa, no? La differenza tra il solista, diciamo, il cantautore o il cantante solista e il gruppo è che nel gruppo qualcuno mette delle idee, ma poi si realizzano con la presenza e con la partecipazione un po' di tutti. Le musiche intese come momento creativo. Per la maggior parte le canzoni avevano la musica composta da me e i testi li scriveva Michele Boschi, che ancora oggi è un noto chitarrista della Bergamasca e insomma frequenta diverse situazioni, suona in diverse situazioni, era l'autore della maggior parte dei testi, anzi in quel periodo di quasi tutti i testi. Negli anni successivi ho iniziato anch'io a scrivere a mia volta alcuni testi, per cui alcune canzoni sono la musica è mia e il testo di Michele, e quelle più recenti, musica e testo, sono entrambi miei. Poi però, come sempre accade, limitarsi a chi ha dato l'idea del brano e chi poi ha contribuito a renderlo come poi è quando viene definito nei suoi aspetti, è sempre delicato. Ci sono presenze importanti anche da parte di chi formalmente non risulta tra i depositari alla SIAE del
0: Certo.
1: bordereau, diciamo, di un brano, per cui non posso non citare Paolo Tandelli, che era il tastierista dei Todomodo, che ha contribuito con me a scrivere buona parte di quei brani, magari non la linea melodica, ma gli arrangiamenti, piuttosto che alcune parti che sono determinanti né più né meno per il brano, piuttosto che Fabio Cattaneo, che era il bassista, anche egli ha partecipato a diverse costruzioni. Insomma. Quindi, ripeto, la cosa che piaceva del gruppo, che purtroppo spiace non sia andata in altro modo, è proprio il fatto che c'era una bella collaborazione che
0: Tra
1: poi
0: tutti
1: quando
0: quanti. E
1: finisce, insomma, lascia sempre un po' di amaro in bocca.
0: i testi da che cosa nascevano?
1: Questa è una bella domanda perché i testi, noi eravamo un gruppo che si fregiava di voler comunicare delle cose, davamo parecchia importanza al
0: Ma eravate
1: contenuto.
0: più, non so, melodici, amorosi, ambientalisti,
1: Guarda,
0: di qualche altro,
1: ti
0: di
1: faccio.
0: rottura, come si usava una
1: Allora,
0: volta?
1: sì, un po' di rottura, un po' di contestazione e un po' di racconto di vita vissuta. L'amore, per carità, c'è sempre, sempre presente nei rapporti umani, non può non essere presente l'amore. La chiave di lettura però era sempre un po' particolare. Ci sono alcuni brani che sono brani più, tra virgolette, d'amore, tra i testi da noi scritti, che però a leggerli bene, ad ascoltarli bene, il punto di vista e l'approccio non è quello classico dell'amore fa rima con cuore, per capirci.
0: Sì,
1: Per cui
0: non
1: sono sempre un
0: pensavo
1: po' particolari.
0: finché la barca va, però voglio
1: Esatto.
0: dire,
1: Però alcuni, per
0: la
1: esempio, sì, la
0: componente.
1: scorsa settimana è stato il 40° anniversario dell'incidente di Chernobyl, del disastro di Chernobyl, e per esempio un'associazione di Iranica, piuttosto famosa, Aiutiamoli a Vivere si chiama, che è un'associazione che è molto presente sul territorio, ci ha chiesto, e ovviamente ha ottenuto disponibilità da parte nostra, di utilizzare un nostro brano, scritto allora, quindi nel 91, pochi anni dopo l'incidente di Chernobyl, anzi forse è stato scritto addirittura nell'89, nel 91 lo registrammo. Raccontava della vita di un tenente dei pompieri, Pavlic si chiamava, che è uno tra i primi intervenuti per spegnere l'incendio della centrale di Chernobyl quando ci fu il disastro e che morì poche settimane dopo, ovviamente per effetto delle radiazioni, che però fece in tempo a scrivere questo libro in cui racconta le sue sofferenze e quello che è avvenuto. E nella nostra canzone noi riprendiamo questo tema, la canzone si intitola proprio 26 aprile 86 e tra parentesi ai pompieri di Chernobyl, chiusa parentesi. Per cui questi erano un po' i temi che affrontavamo insieme ad altri. Luci in libertà è una canzone che parla della guerra allora nei Balcani, che ricorderete tutti, ahimè, in quegli anni tra il 90 e il 91 la prima guerra dei Balcani, ci sono altre canzoni che parlano di questioni sociali. La città impazzisce è una canzone che scriviamo nell'89 quando crolla il muro di Berlino. E quindi insomma, a fianco ad altri temi come Luca e Silvia, che Dormi Silvia, pardon, che è una canzone sicuramente d'amore, ripeto con un'ottica un po' particolare, ma
0: Certo.
1: sicuramente d'amore, così come lo è soltanto per lei o altre canzoni. Quindi piuttosto ampio
0: E
1: il
0: legati al
1: ventaglio.
0: territorio, qualche territorio particolare? Beh, parlato di Chernobyl, quindi
1: Sì.
0: conosciamo
1: No,
0: bene.
1: legato al territorio, obiettivamente non, in territorio inteso geograficamente
0: Sì,
1: parlando,
0: voglio
1: no,
0: dire,
1: non molto. Non
0: su
1: so,
0: Bergamo, ad
1: no, no,
0: esempio.
1: nessuna canzone su Bergamo. C'è l'amico Carlo Schizzo che ha scritto un bellissimo intero album su Bergamo e l'ha fatto molto bene. Noi no, noi non abbiamo mai fatto qualcosa di particolare legato al territorio.
0: Qualche aneddoto nel creare queste musiche, queste canzoni, qualche discussione tra di voi?
1: Beh, sempre, discussioni chiaramente sempre, anche tra amici se si crea, se si mette in pista un'attività creativa, qualche discussione c'è sempre. Discussioni che poi, ripeto, in molti casi davano come risultato una sorta di sintesi dei punti di vista e questa sintesi molto spesso era il risultato che nessuno da solo sarebbe stato in grado di ottenere, no? Quindi il bello del lavoro in gruppo è un po' quello. A volte cedi un pochettino su alcuni tuoi punti di vista, ma la cosa bella è che acquisisci quelli di chi ti sta di fronte. Quindi in
0: Certo.
1: realtà, come diceva qualcuno, se io ti do 10 euro e tu mi dai qualcosa in cambio, io non ho più 10 euro e tu non hai più quella cosa. Se io e te discutiamo, io vengo via con due idee e tu vieni via con due idee. Quindi abbiamo guadagnato un'idea ciascuno, no? Adesso non ricordo
0: Certo.
1: chi l'ha detta questa frase, ma mi sembra molto intelligente. Quindi
0: Assolutamente sì,
1: discutere
0: il confronto
1: significa
0: è sempre positivo.
1: acquisire il punto di vista dell'altro, no?
0: Ecco, hai detto che oltre quasi spesso la musica collaboravi intensamente anche per la scrittura dei testi, però io ho letto sempre nella tua biografia che questa passione per lo scrivere è proseguita.
1: Sì.
0: In che termine è proseguita?
1: Allora, come dicevo prima, nell'estate del 2015 io avevo nel clou di un progetto imprenditoriale che aveva a che fare con la cogenerazione con
0: Citami
1: impianti.
0: pure i titoli dei libri e il contenuto, perché non è pubblicità, questa è
1: No,
0: cultura, non è
1: certo.
0: che stiamo
1: In quel
0: facendo.
1: momento io stavo semplicemente prendendo nota di alcune cose che mi erano capitate e mi stavano capitando nell'attività imprenditoriale che avevo avviato insieme a un gruppo di collaboratori, di amici, e piuttosto importante. Questa evoluzione mi diede modo di scrivere questa presa di punti di vista, questa presa di, diciamo, di note, queste annotazioni, e di lasciarle sul mio tavolo. Un giorno la più grande delle mie figlie, come abbiamo detto prima, Valentina, oggi 31enne, nel 2000 e boh, forse 3 anni fa circa, trova questo scritto e mi dice: "Ma scusami, ma hai scritto senza dirmelo? Hai scritto un romanzo?" Io, guarda, che non è un romanzo, è quello che mi è capitato nella vita. Dice: "Ma caspita, se lo riprendi, ci lavori sopra, è bello, lo spunto interessante, questa cosa della..." E allora da lì mi nasce questa improvvisa passione, questa improvvisa volontà di mettere quegli argomenti, quelle note in chiave romanzata. E quindi
0: E possiamo sapere quali sono questi
1: sì,
0: argomenti?
1: sono le cose che mi stavano capitando nella vita professionale, nella vita normale, e che viste in chiave romanzata, io sono un amante di gialli, noir, eccetera, quindi
0: Quindi è un giallo, questo libro è un giallo.
1: il primo libro, che si intitola Testa o Croce, il gioco dell'inganno, edito da Europa Edizioni, che è stato pubblicato nella scorsa estate, luglio dello scorso anno, è un giallo, è un noir. In realtà prende spunto da quelle note prese in quel momento dell'attività che stavo svolgendo, ma poi prende una via sua, che è romanzata appunto, dove c'è.
0: Ambientato.
1: Allora, l'ambientazione a Sanremo. Io in quel periodo c'è stato un periodo della mia vita in cui ho lavorato al Casinò di Sanremo,
0: Addirittura.
1: suonavo al Roof Garden del Casinò di Sanremo in un'estate del 2006. E quindi si svolge a Sanremo perché la storia nasce, parte, inizia con un assassino, un imprenditore che guarda caso si occupa di energie rinnovabili, cogenerazione, eccetera, eccetera,
0: Chiaramente.
1: viene assassinato in una notte di fine estate all'uscita del Casinò di Sanremo. e insieme a un socio si separano per andare ognuno nel proprio hotel, e in quel momento lui viene assassinato. E la magistrata, quindi la sostituto procuratore di Imperia, che viene incaricata di occuparsi del caso, di indagare, scopre che dietro questa morte, questo assassinio, che non è per rapina, non è per un fatto, diciamo, di violenza casuale, ma è ben orchestrato e ben organizzato, e dietro c'è tutta un'organizzazione, tutto un mondo che lei scopre pian piano. E nella andare a ritroso un po' e avanti un altro po', e poi ancora a ritroso e poi ancora avanti, si svolge questa trama
0: Ecco,
1: che coinvolge non solo più Sanremo, ma Sanremo, Milano, Lugano, Praga, Londra,
0: luoghi che
1: arriva.
0: tu in buona parte conoscevi, in buona
1: Sono
0: parte
1: tutti posti che
0: hai imparato.
1: conosco, racconto solo di posti che conosco. Vado a Samarcanda, vado a Tashkent, vado a Mosca,
0: È
1: vado a New
0: interessante.
1: York, vado a Londra e racconto
0: Quindi solo posti che tu in qualche modo, tanto poco, però hai
1: tutti i posti
0: visitato.
1: che ho vissuto, che ho visitato, che conosco, perché mi piace raccontare, diciamo, nello svolgimento della trama, penso sia abbastanza evidente, mi piace raccontare con dovizia di particolari tutto ciò che avviene in un posto che culturalmente è diverso da dove vivo io,
0: Ecco,
1: dove
0: ma
1: vivo adesso.
0: poi facciamo un'altra piccola sospensione. La trama è giusto non rivelarla per intero, però la morale, c'è una
1: La
0: morale?
1: morale c'è, e cioè se, nelle relazioni, nelle tensioni, nei giochi di potere, accendere una luce vuol dire vedere cose che in apparenza inizialmente non sempre erano visibili. E molto spesso la vita si snoda nelle scelte tra una strada oppure l'altra, che a volte assomigliano molto al lancio di una moneta. Cioè, non sempre le
0: Quindi la
1: scelte vengono
0: vita è
1: fatte
0: legata molto alla sorte.
1: assolutamente alla sola, a quello che succede nel momento stesso in cui lo decidi. Non sai perché decidi di prendere la strada di destra piuttosto che di sinistra o viceversa, ma nel momento in cui ti poni la questione, in realtà hai già deciso
0: Quindi sei un
1: qualcosa.
0: po' fatalista.
1: Un pochettino sì, le cose succedono perché succedono. Non sempre sono determinate in
0: Questa è
1: anticipo.
0: la morale del primo libro.
1: Sì.
0: E dopo lo stacchetto parliamo del secondo
1: Va bene.
0: libro
1: Sì.
0: e se c'è
1: Volentieri.
0: una morale lo vedremo subito dopo.
1: Sì.
0: Grazie,
1: Prego.
0: meravigliose e meravigliosi, a subito dopo.

0: Meravigliosi e meravigliose, eccoci qui ancora. Stiamo parlando dell'attività, diciamo, di scrittore di Botti Dionisio e ho chiesto anche la morale del primo libro che ha fatto, però mi è sembrato un po' restio nel descrivere quella che è la trama, per cui ci torno un attimo velocemente. Ci puoi dire per favore qualche argomento in più che viene trattato all'interno del tuo primo libro, Testa o Croce, il gioco dell'inganno?
1: Allora, sì, visto che insisti.
0: Certo.
1: Sì. Allora, beh, Testa o Croce, il gioco dell'inganno, ripeto, è una trasposizione del mondo del business e delle relazioni che nel mondo del business, quindi tensioni, giochi di potere, eccetera, avvengono, dove l'assassinio del protagonista iniziale, che è questo Diego Bostanzi, questo imprenditore che viene assassinato a Sanremo, dà il via a un'operazione di indagine da parte della magistrata, che è la vera protagonista, Laura Predetti. Qualcuno ha detto che è un noir matriarcale, perché le persone importanti di questo racconto sono soprattutto donne. Il che è abbastanza vero ed è abbastanza inusuale, perché comunque il mondo della giustizia italiano è molto...
0: Se mi consenti una battuta, ma speriamo che non mi ascolti nessuno, in particolare il mondo della polizia, speriamo che non sia come la magistrata di Gorlasco, perché altrimenti...
1: Poi sono sfaccettature che attengono alla realtà. Stiamo parlando di romanzo, quindi è tutta fantasia.
0: Bene.
1: La trama in realtà va a mettere, come dire, in risalto, o meglio, tra il chiaro e l'oscuro, l'attività professionale della magistrata e la sua vita privata, che soffre ma allo stesso tempo anche dà implicazioni alla sua attività professionale, e lo fa per quella che è una persona che da un lato è una decisionista, ci mancherebbe, una persona che è abituata a prendere decisioni, d'altra parte però ha anche una sua anima piuttosto contorta e piuttosto articolata, e che nella trama di questo primo romanzo viene fuori in maniera abbastanza evidente. Ci sarà ovviamente una situazione in cui entra in contatto con persone che mai avrebbe immaginato di dover conoscere, legate a un omicidio che nasconde giochi di potere, di denaro, e con coinvolgimento anche di organizzazioni non troppo, con cui non è troppo piacevole avere a che fare, e questa cosa sfocia con il percorso, diciamo, giudiziario che una volta dato, a cui è stato dato vita al percorso giudiziario, quindi al processo, si snoda attraverso proprio le fasi processuali. Qua ho avuto la grande opportunità, il grande aiuto di un mio carissimo amico, che è un avvocato noto a Bergamo, che è Giovanni Tagliabue, che mi ha assistito nelle questioni tecniche. Perché non, come ripeto, come ho detto anche prima, rispetto ai luoghi, non mi piace scrivere di cose che non conosco, e se non le conosco voglio avere la certezza di non dire delle stupidaggini. Lui stesso più volte mi ha fatto presente che nel mondo della scrittura, ancora di più nel mondo cinematografico, spesso si scrivono, si dicono o si recitano cose che hanno poco a che fare con la realtà giudiziaria, proprio perché per motivi anche di copione spesso si inventa. Io invece volevo essere piuttosto rigido da questo punto di vista, per dare informazioni che non fossero del tutto fasulle. Detto questo, poi la trama porta la nostra protagonista, che è questa Laura Predetti, questa magistrata, a confrontarsi con due figli, un divorzio, una nuova storia d'amore appena iniziata, qualche trasgressione che nel suo intimo lei ha, e a confrontare tutto questo con un'attività molto impegnativa come quella di un processo o di un'indagine che, ripeto, parte da un semplice omicidio, ma che porta poi a svolgere queste indagini in altri paesi, addirittura fuori dall'Italia, quindi a Londra, a Samarcanda,
0: quindi per a lavoro, Tashkent,
1: a Sofia,
0: per lavoro
1: in Croazia e quant'altro, e quindi c'è tutto uno sviluppo di questo tipo. Questo sviluppo che poi dà, come dire, come riferimento la ricostruzione dei motivi che hanno portato a quell'assassinio. Chi e perché, chi, come e perché è stato necessario questo assassino.
0: Ecco, io, siccome vedo che voglio conoscere situazioni per poterne parlare al meglio senza fare errori, volevo farti la domanda, ma mi hai anticipato con la risposta. Il mondo, diciamo, una parte del mondo della malavita, perché immagino racconti nel libro, tu quindi l'hai approfondito attraverso l'avvocato, non perché sì. Hai avuto occasione di conoscere qualche persona, qualche malavitoso che allora, ti ha fatto delle confidenze.
1: Come in tutti i libri, in tutti i romanzi, all'inizio del romanzo c'è la fatidica frase: fatti e luoghi sono puramente casuali, bla bla bla bla bla. In parte è vero. L'altra parte è che alcune cose ne parli perché le conosci.
0: Perché,
1: no?
0: Le conosci.
1: Perché qualche personaggino simpatico l'ho conosciuto nella vita.
0: Certo,
1: come spesso dico, il grande insegnamento che ho avuto nella mia vita è che facendo attività anche molto disparate tra loro, mi hanno dato la possibilità di conoscere persone.
0: E settori diversi.
1: Persone e settori diversi. Ma le persone e i settori diversi, ma soprattutto le persone... moltissime, la stragrande maggioranza mi ha lasciato cose positive. Qualcuno mi ha fatto conoscere anche miserie umane che non pensavo di esistessero davvero.
0: Questa è la vita. Andiamo al secondo volume, perché tu sei ormai un fiume in piena. E hai fatto un secondo libro, sì, che si chiama sempre Testa o Croce. Ecco, io l'ho già detto prima, quindi lo riscontriamo anche non solo nelle canzoni ma anche nei libri, un po' di fatalismo tra Testa e Croce, aspettando che la sorte per qualche misura decida per te. E si chiama questo secondo libro Testa o Croce, Il gioco si chiude.
1: Sì. Il primo era Il gioco dell'inganno, il secondo Il gioco si chiude, perché la partita che viene avviata col primo romanzo ha una sequel, ha una successione, e nella successione il gioco si definisce. Cioè quelle che sembravano situazioni che con la prima indagine si andavano aprendo, vengono a definirsi in maniera chiara e inequivocabile. Lì la nostra magistrata Laura Predetti entra in contatto diretto con un mondo di affaristi, di finanzieri d'assalto, di politici corrotti e di situazioni che la portano a scoperchiare un pentolone in ebollizione, che è quello degli affari loschi, che in molti ambiti sono presenti da sempre, addirittura il mondo delle banche, il mondo della finanza, il mondo della politica, addirittura il mondo sacro dello iore, delle banche coinvolte con affari poco leciti. Tutti ricordiamo, almeno chi ha la mia età ricorda quello che avvenne a fine anni 70, primi anni 80, no? Con la morte di Calvi, con Sindona, con Lior,
0: certo,
1: quello che avvenne allora non era che lo specchio di una realtà molto più diffusa forse di quello che si pensi, che comunque detiene i cordoni della borsa, mettiamola così. Non c'è affare che non passi attraverso determinate stanze del potere. È un romanzo, ripeto, quindi anche nel secondo romanzo c'è la fatidica frase: luoghi e fatti sono puramente casuali, frutto di immaginazione, eccetera, eccetera. Il che è vero, prendendo magari spunto da situazioni realmente accadute, magari in luoghi diversi, con persone diverse, ma i fatti sono magari già avvenuti. E questo dà la possibilità a me di scrivere e a chi legge di immedesimarsi in una realtà che non è fatta di eroi o di persone che risolvono le cose facilmente, quindi non è un noir nel senso classico del termine. È un racconto che mette a nudo determinate situazioni che più o meno tutti possiamo aver vissuto o direttamente o indirettamente come fatti reali della vita del nostro paese, insomma, della vita reale di questi ultimi
0: sì, anzi,
1: anni.
0: Penso che per certi aspetti, soprattutto le famiglie normali, quelle che non sono delle imprenditrici o di grandi imprenditori, purtroppo anche le famiglie normali hanno a che fare con istituti di credito, con assicurazioni o società finanziarie, riscontrano che non tutto è semplice, è molto complicato. Teoricamente siamo uomini liberi, ma in realtà se uno appena appena vuole costruire qualcosa si deve confrontare con questo mondo, e in effetti non è così semplice. essere soprattutto esauditi, scusate, ma sì. Può avere anche un senso logico. Mi sembra di capire che stai scrivendo il terzo libro.
1: Allora, il secondo è finito, anzi io riguardo a questo alcune...
0: Non ti chiedo la morale del secondo perché l'hai detto implicitamente, sì. Si è capito da.
1: Ho un paio di ringraziamenti da fare. Il primo è un'amica d'infanzia, una donna fantastica, che si chiama Etta Caruso, e voglio dire il nome e il cognome perché è un'insegnante bergamasca, che mi ha aiutato molto con la correzione di bozze di questo secondo libro, perché nel primo libro forse il lavoro di correzione di bozze non è stato eccezionale, e allora ho voluto fare un passaggio in più, approfondire questo tema. Una professoressa che si è prestata a questo lavoro in amicizia, e ripeto, siamo cresciuti assieme, abitava nell'appartamento sotto al mio, quando io sono nato, quindi ci conosciamo da sempre. Ed è finito, e oggi, anzi, io sarò questa domenica alla Fiera del Libro di Torino, proprio perché incontrerò alcuni editori. Sto decidendo se proseguire con l'editore del primo romanzo o magari vediamo se c'è la possibilità, sto valutando se fare un passo diverso. E ho l'idea mia, il progetto è quello di uscire in pubblicazione entro fine anno. Ma e intanto sto finendo il terzo, il terzo, che è l'ultima, la chiusura del cerchio. È una saga di tre romanzi. E il terzo, che si intitolerà Testa o Croce, l'inizio di un nuovo mondo, è perché, finito il secondo, ci sarà un cambiamento importante nella vita della nostra protagonista, che è la magistrata, che avrà un cambiamento di vita professionale, di vita, eccetera, determinato.
0: Ha un colpo, proprio il colpo di scena che cambia
1: totalmente
0: la vita dei maggiori
1: personaggio principale.
0: Il personaggio principale.
1: Che è questa donna.
0: E perché questa hai fatto questa scelta?
1: È perché il secondo si chiude in modo molto molto importante, per cui l'unica evoluzione possibile è un cambio totale, un cambiamento totale. Però quindi, davvero non riesco a essere più esplicito di così.
0: Beh, ci sono casi clamorosi e famosi di magistrati che a un certo punto della loro carriera si sono tolte la toga e hanno detto faccio tutt'altro.
1: Faccio altro.
0: Quindi, voglio dire, non sarebbe una novità, anche perché loro lo possono fare, e quindi da quel momento addirittura non sono più perseguibili per il lavoro che hanno svolto fino a quel momento. Vabbè, un'altra domanda da fare sui libri, ma te la faccio dopo il piccolo break. E sentiamo l'ultimo stacchetto musicale e poi subito con i meravigliosi e meravigliose. Okay.

0: Eccoci qui di nuovo per l'ultimo momento in compagnia di Dionisio Botti, che prima di passare ad altre domande magari più generiche e che possono in qualche modo farci conoscere meglio il nostro personaggio presente qui in studio oggi, volevo collegarmi ancora con i libri che hai scritto e che stai adoperando a scrivere come terzo romanzo, che dovrebbe, se non leggo male, chiamarsi L'inizio di un nuovo mondo.
1: Testa che conosce l'inizio di un nuovo mondo, esatto.
0: Abbiamo detto, questo l'ha già accennato, che, ma lo vogliamo ripetere, che in pratica c'è un colpo di scena.
1: Sì, cambio totale di vita personale, professionale, eccetera,
0: del personaggio,
1: della nostra protagonista.
0: Chiaramente però avrà un filo rosso, un filo rosso che collega tutte e tre le cose.
1: Ovviamente.
0: E come si può sul dire, la frase è banale, la fame viene mangiando, ma non hai mai pensato che magari una volta scritto anche questo potrebbero diventare, avendo un collegamento, non so, una serie televisiva, fare in modo che venga trasposto in una chiave un po' diversa, e che sicuramente potrebbe darti anche una maggiore visibilità.
1: Ma guarda, sognare è gratis, dicevano, no? Quindi perché non sognare? Chiaro che la trasposizione su grande schermo o su piccolo schermo, quindi su cinema o TV, serial TV piuttosto che film, di un racconto come questo ci starebbe sempre. A dire la verità, in questo momento ci sono anche in corso alcuni ragionamenti con alcune case di produzione, ma non voglio spoilerare nulla, anche perché non voglio portarmi sfiga da solo, quindi lascio che il tempo faccia la sua parte. Diciamo che l'ambiente noir, investigativo, eccetera, è un ambiente sempre di interesse, soprattutto per le serie televisive, perché dà la possibilità di sviluppo di varie stagioni, eccetera, eccetera, in funzione di un racconto che può essere compresso o dilatato a seconda di come poi una casa di produzione, scenografo, uno sceneggiatore prima, e poi tutta l'equipe che lavora con lui, dalla scenografia, dalla regia e quant'altro, può prendere seme e decidere come svilupparlo. I protagonisti sembrano riscontrare un minimo interesse da parte di chi si occupa di queste cose. Ne sto chiacchierando con un paio, ripeto, di case di produzione. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi, se sono rose, come si dice, fioriranno. Oggi sono molto concentrato sulla pubblicazione del secondo romanzo, dovrebbe, ripeto, avvenire abbastanza breve, e poi del terzo per l'anno prossimo. E qua si chiuderà questa saga, poi ci sarà altro nella mia vita finché ci sarà spazio e testa per poterlo fare, proseguirò. Nel frattempo sto riprendendo anche a suonare con un paio di gruppi nella Bergamasca, ma mi tengo molto attivo.
0: Bene.
1: Diciamo che con quattro figlie occorre stare anche un po' fuori di casa, non puoi vivere in casa.
0: Questa l'apprezzo moltissimo, io ce n'ho solo due e vale assolutamente anche okay. Per me, per cui con quattro. Okay.
1: Alla fine quello che mi interessa davvero e che ci tengo a dire su questa mia esperienza da autore è che raccontare delle storie è importante, ma ancora più importante è avere come feedback dalle persone che conosco quello di trovare che si riconoscono non tanto nel personaggio specifico che è, ma nel tipo di costruzione del racconto. Si riconoscono e trovano che questo sia in qualche modo patrimonio di tutti, cioè il fatto che tutti ci troviamo nella vita a un certo punto a dover fare delle scelte. E queste scelte sono il sottofondo, diciamo, su cui ho costruito questi tre racconti, questi tre romanzi. Il fatto di arrivare a un punto della vita in cui non puoi non fare delle scelte. E oggi questa cosa sembra un po' retorica, ma nel mondo di oggi fare delle scelte a me pare la cosa più importante che abbiamo da fare, perché il mondo si sta trascinando per vari motivi, per varie vicissitudini, per quello che viviamo tutti i giorni, anche solo accendendo la TV o guardando su un social, si sta trascinando in qualcosa che altri decidono per noi.
0: Sì, purtroppo è sempre più così.
1: E sarebbe interessante riappropriarci di questa facoltà,
0: c'è stato,
1: di,
0: noi
1: facoltà
0: abbiamo,
1: di decidere.
0: Abbiamo un'età,
1: sé.
0: Io ho qualche anno in più, però abbiamo vissuto un periodo storico in cui bene o male potevamo ancora incidere abbastanza sulla nostra vita e sulle nostre scelte. In questo precisissimo momento storico invece le cose sembrano che stiano cambiando, tornando indietro di 100 anni. Speriamo che non sia, che non sia così. Veramente è stato un incontro piacevolissimo, carico di cose fatte e di cose che si vogliono fare. Sappi che la nostra radio, Red On Air, e in particolare la mia trasmissione Radio delle Meraviglie, è a tua disposizione, per cui quando presenterai il secondo volume, se noi siamo disponibilissimi a mandare in onda la registrazione. E se mai poi si creerà quella sta storia di cui meglio non parlare troppo, ma che di uno sviluppo, diciamo, con un'espressione artistica diversa, se vorrai venire a parlarne qui da noi, noi ti accogliamo. Spesso facciamo alcune domande generali ai nostri ospiti, per avere di loro una qualche rappresentazione tra il vero e il faceto. E in particolare ti volevo chiedere, se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti?
1: Wow, allora io penso che oggi ci sia una inespressa o non sempre possibile esprimere, non sempre manifestabile, capacità che hanno i giovani di essere padroni delle scelte del mondo, di quello che è il mondo, che è più loro che nostro, perché i giovani hanno un futuro davanti che
0: noi, abbiamo
1: chiaramente
0: dato,
1: non possiamo pensare di avere. Oggi il mondo è nelle mani di persone anziane, per lo più, a mio modo di vedere, problematiche. Basta pensare a quello che sta succedendo nel mondo oggi a livello di guerra, stanno decidendo della nostra vita persone
0: ottantenni
1: che hanno problemi seri, mentali seri, e che sono persone in età di malattie mentali. È incredibile che un giovane oggi abbia dei vincoli di questo genere posti da persone che non lo rappresentano minimamente. Quindi il superpotere che vorrei avere io è quello di mettere di più le mani, di più il mondo nelle mani di chi oggi ha meno di 35 anni, meno di 30 anni, e che abbia la capacità, con le conoscenze che la tecnologia oggi mette a disposizione, abbia la possibilità di utilizzare quella tecnologia per far cose positive. Perché quasi sempre la tecnologia di per sé non è né buona né cattiva.
0: E come
1: dipende,
0: la usi?
1: Dipende da chi la usa.
0: Certo.
1: E oggi la stanno usando persone che per lo più sono persone cattive.
0: Se potessi scegliere un hobby soltanto, quale, a prescindere che fai già tante di quelle cose, un hobby forse è una cosa in più, però chi lo sa, magari un giorno decidessi di approfondire un hobby, hai qualche hobby particolare oppure già quello che fai ti riempie?
1: Io il mio hobby, che è stato lavoro per tanti anni ma che è una passione innata, è la musica. Detto che però non è qualcosa che può come dire, che voglio pensare come futuro, perché ce l'ho già nel passato e ce l'ho anche nel presente e continuerà inevitabilmente a esserci anche più avanti, mi piacerebbe approfondire il mondo della cinematografia, di capire come funzionano alcuni meccanismi. Se fosse, la cosa che abbiamo detto prima, che non ripetiamo perché non porta buono, ma che questi tre romanzi dovessero diventare tema di una qualche rappresentazione in quel mondo lì, partecipare a quella, per
0: alla
1: capire
0: costruzione,
1: come funziona la costruzione,
0: ah,
1: mi intrigherebbe molto, perché è una cosa che sono appassionato di cinema da sempre, però non ho mai capito bene come funziona. Come essere dietro la macchina da presa e vedere come lo costruiscono mi piacerebbe molto.
0: Con quale personaggio storico ti piacerebbe andare a cena?
1: Wow.
0: Storico,
1: Storico? Aiuto, personaggio storico
0: della pace, della scienza, della tecnica, della guerra.
1: Mi piacerebbe avere a che fare con Gabriel García Márquez. Piacerebbe una cena con, perché è l'autore di uno dei libri
0: nel campo
1: che
0: più...
1: io penso uno dei più bei libri mai scritti, che è Cent'anni di solitudine.
0: Cent'anni di solitudine,
1: che è nel mio nel mio pool dei cinque libri preferiti.
0: Nella, diciamo, più che interviste, nel colloquio che abbiamo avuto, è emerso che hai avuto una vita anche piuttosto piena, piuttosto viva, non certo sedentaria. Però, esagerando, qual è la più grande pazzia che hai mai fatto? Oppure, se vogliamo dire, questo in negativo, in positivo, che ti sarebbe piaciuto fare?
1: Allora, io sono un istintivo, quindi di pazzie ne ho fatte diverse. Tutte quelle che positive che ho fatto e che mi hanno portato a qualcosa di positivo le ho fatte. Forse se potessi essere più... una cosa che rimpiango di non aver fatto è che nel momento in cui, nell'età giusta che avevo, col gruppo Todomodo, eccetera, eccetera, avrei potuto io, ma forse tutti noi, quelli di quel gruppo, avremmo potuto essere un po' più aggressivi nella ricerca di soluzioni, di produzione, eccetera, anziché accontentarci di quella che in quel momento ci sembrava quella che funzionava. Ci siamo un po' adagiati, c'era qualcuno che ci, posso usare il termine, cagava, e ci siamo accontentati. Forse dovevamo essere un po' più ambiziosi, aggressivi, e provare a vedere anche un po' oltre, andare un po' oltre, un passo in più.
0: Preferiresti viaggiare, no? Viaggiare nel futuro o nel passato? Io ho già in mente la risposta,
1: allora,
0: però te la chiedo.
1: A me piace tantissimo il passato, ma se dovessi pensare...
0: Avrei detto il futuro.
1: Se dovessi pensare a un poter scegliere, viaggerei tra 50 anni, vedere com'è il mondo tra 50 anni.
0: Per quello che hai detto, sicuramente vorrà mettere lo zampino nel futuro. Sì, invece mi piace il passato, quindi ti piace la storia, ti piace...
1: A me piace tantissimo la storia, sono appassionato, assolutamente. Però... se dovessi decidere se fare un salto indietro di 200 anni, un salto avanti, anche solo di 50, vorrei fare quello di 50 in avanti.
0: Io scherzo, quindi prendilo come scherzo, non mi sembri una persona megalomane, ma quale personaggio famoso ti piacerebbe essere? Non che non ci siano persone megalomane, ma anche nel piccolo quotidiano, ma non mi sembri, ma però quale piacerebbe essere come... personaggio famoso per, anche qui per varie motivazioni, dallo storico al civico.
1: Nei miei miti da ragazzo, eccetera, eccetera, mi sono più volte immaginato di essere una di queste due persone. Purtroppo non sono mai stato capace di scegliere chi dei due, perché ogni volta che ho pensato che uno fosse meglio, più forte, più è dell'altro, un minuto dopo mi ricredevo. E questi due personaggi sono Paul McCartney e John Lennon. Faccio fatica a scegliere. Ho sempre fatto fatica a scegliere.
0: Insomma, okay, però rimaniamo sempre nella tua passione principale.
1: Sì,
0: rimaniamo a livelli, voglio dire. È meglio pensare alto. Dove trascorreresti la tua vacanza ideale? Hai mai immaginato un luogo ideale dove poter trascorrere un periodo, non dico necessariamente di riposo o di relax, però consideresti una vacanza ideale?
1: Guarda, ho girato un pochettino, non ho visto tutto il mondo, però un po' di posti li ho visti, e ti direi che se dovessi decidere una vacanza, francamente non lo so. Se dovessi dirti dove potrei decidere di fermarmi per un po', cioè una vacanza lunga, una cosa di qualche mese, addirittura io amo, mi è piaciuto tantissimo il Portogallo e mi piacerebbe passarci più tempo, andare a vivere qualche mese a Oporto piuttosto che, non necessariamente Lisbona, che è bellissima, che mi è piaciuta tantissimo, ma anche fuori da Lisbona.
0: Ma per cosa? Per il clima? Per l'atmosfera?
1: Per l'atmosfera che ho respirato in quel momento. Sono stato in Portogallo la prima volta nel 2021, quindi post-Covid, con ancora due negozi chiusi su tre, per capirci, nel centro di Lisbona. Ma mi è piaciuto molto l'aria che ho respirato. Oppure ci sono anche altri posti in America Latina. Adesso la Colombia non va di moda in questo periodo,
0: no,
1: però sarebbe un paese che mi piacerebbe visitare.
0: E l'ultima domanda di questo genere, ti piace il cinema d'animazione? E se sì, qual è il tuo cartone preferito?
1: Allora, non sono un patito di animazione, sono un Forse perché la mia generazione, io sono della generazione di quando ero bambino, io c'era lo scacciapensieri sulla TV svizzera, il sabato sera, mi sembra alle 7:30, un'ora di cartoni animati alla settimana ci spettava. Quindi non ho fatto quella scorpacciata di cartoni animati che hanno fatto i ragazzini dei decenni successivi,
0: Certo, che
1: soprattutto
0: venivano
1: di adesso,
0: messi
1: dove
0: davanti
1: ci
0: alla
1: sono,
0: televisione.
1: penso, 20 televisioni tematiche solo sui cartoni. Quindi perderei. Non sono un grande amante dei cartoons, per cui non saprei darti una risposta.
0: Benissimo, chiudiamo con questo enigma risolto e vedremo se ci incontriamo una seconda volta
1: Magari mi preparo
0: per
1: per la prossima
0: risolverlo. E
1: volta,
0: ti prepari
1: mi
0: assolutamente.
1: informo meglio.
0: Esatto. Grazie, grazie
1: Grazie a voi,
0: Dionisio
1: grazie
0: Botti e grazie alla regia che è sempre presente con suggerimenti e anche qualche ordine. E cioè ringraziamo Tommy Corea e ringraziamo anche l'amico in comune con Dionisio che è Pasquale Scarpato e detto Pas per aver creato questo contatto. Ringraziamo i meravigliosi e le meravigliose persone che ci hanno voluto e hanno avuto la pazienza di ascoltarci e mi corre l'obbligo anche di ricordare che Redoner, potete scrivere a redoner.it

nelle vene, il sangue mio bolliva nelle vene, bene faceva sangue mio a bollire, bolli che tiri, bolli rischio di finire. Esce un fanciullo uomo, allucinato, secco, ed era stato un bimbo, dolce, caro, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, costretto a un vai e vieni in alto in basso, per caso in vuoti e pieni e magro e grasso. Mi muove, ne convengo, un elastico ardente, mi ammaglia, credo, una necessità perdente.

va con gli amici suoi, ma solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. È calorosa al tatto, all'occhio della mucca, il fiato dell'amante, regalità regnante, il cuore sulla bocca, morbidezza da gatto.

30 avvenne che, non contento di me, tornai a casa senza legami, senza giuramenti a chi che sia che venga a reclamare alcunché. Cammino nei castagni, tra faggi e cerri, sotto cieli spaziali, traverso le radure, mi intrigano le felci, in rovinciampo, sapre di spine, cardi la mia pelle. Sapre di spine, cardi la mia pelle. Scoprei la mano mia, durezze nuove, lavai i pensieri miei, la pioggia dura, li attutisce la neve, la nebbia li rischiaccia, li strizza il sole, li accende il fuoco, li accende il fuoco, li accende il fuoco.

La gola vaga in questa notte serena, il ricordo vaga in questa notte serena, il ricordo, palpitazione tenue, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola.

Che il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come sta.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: sei figo?
1: Sì, guarda, oggi non mi aspetto.
0: Cielo, cielo, buso macchia, finisco l'album.
1: Buso, buso è raro, buso voglio chiamare schermo.
2: Io ce l'ho e te lo porto domani.
0: Poi ciao ragazzi, si gioca a figo?
3: Cosa c'hai tu?
0: Io c'ho...
1: pacchetti.
0: Sei un... lo sappiamo tutti, c'è sempre solo pacchetti.
2: Ho fatto 5 album solo con pacchetti.
0: Vabbè, però c'è anche un disco nuovo che mi sono cattato, che è mondiale, una bomba.
2: E attento che non ti esplode nel culo.
0: Che spiaccata. No, ma ascoltiamole, cioè sì, è troppo.
2: Sì, ascoltiamo. Senti,
0: è troppo. È troppo.
4: Ginang at gino. Ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio Compo Chivas Paso Polias and Octar. Buletsi Elio and the Trouble Story. Elio L.A. Story Tese.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e francia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente.

io e te. Chissà, qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia.

La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra, i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco. Nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisaglia. La morte va a colpo sicuro, non suona il corno né il tamburo. Madonna che in limpida fonte ristori le membra stupende, la morte non ti vedrà in faccia, avrà il tuo seno e le tue braccia.

prelati, notabili e conti, sull'uscio piangeste ben forte, chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio, la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia dal suolo d'Oriente alla Francia di stragi menasti gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto, di fronte all'estrema nemica non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore, non serve colpirla nel cuore, perché la morte

Attenzione! Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione, prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che stiamo affrontando una forte pendenza. Chiudete i finestrini, l'aria si fa frizzantina. Al microfono il vostro capotreno d'alta quota, Marco Mosca.
1: Buonasera e benvenuti a Sicilia Express. Buonasera Bergamo, buonasera mondo, buonasera Sicilia e buonasera Luigi. Buonasera, ben trovato. Luigi, l'altra settimana eravamo a Sciacca, quindi al mare. Avevamo il costume da bagno, le terme e tutto ciò. Adesso ci dobbiamo mettere il maglioncino perché sia addosso ma sulle spalle ma anche... proprio indossato, perché stasera Sicilia Express sale in alto a quasi 1000 metri sul livello del mare. Stasera facciamo tappa in uno dei borghi più spettacolari, antichi e panoramici di tutta la Sicilia. Ti parlo del comune di Caltabellotta, un posto dove se ti affacci dal Pizzo vedi mezza Sicilia e ti sembra poter toccare l'Africa con un dito, e soprattutto un posto dove la gente vive tantissimo. Stasera parliamo dell'elisir di lunga vita, ma lo facciamo con la nostra solita ironia. Benvenuti alla puntata numero 6. Ma viaggiatori, prima di parlare della longevità e di come arrivare a 100 anni in salute, dobbiamo capire dove vi porto stasera, perché Caltabellotta non è un paesino di montagna qualsiasi. Caltabellotta è un nido d'aquila. Siamo a quasi 1000 metri di altezza, aggrappati sulle rocce chiamate Kratas, e vi assicuro che chiunque sia passato dalla Sicilia nei secoli ha cercato di conquistare sempre quel posto, perché da lì sopra, se ti affacci, controlli mezza isola e vedi fino all'Africa. I greci la chiamavano Triocola, cioè tre cose belle: acqua abbondante, terra fertile e rocca inespugnabile. Poi sono arrivati gli arabi e l'hanno ribattezzata Kalabalut, la rocca delle querce. Ed ecco il nome di oggi. Ma è nel 1302 che questo posto entra nei libri di scuola di tutto il mondo. Agosto 1302, dopo 20 anni di guerra feroce tra aragonesi e angioini, roba che Games of Thrones in confronto è una lite di condominio, i sovrani più potenti del mondo decidono di fare la pace. E dove la firmano? Non a Parigi, non a Roma, salgono lassù e la firmano, e firmano la famosissima pace di Caltabellotta, il destino d'Europa deciso tra questi vicoli. Ma la storia non finisce qui, perché dove finiscono i libri inizia la magia. C'è un segreto sussurrato da secoli che lega questo borgo tra le nuvole alla reliquia più cercata dell'umanità, il Santo Graal. Luigi, pensa, sì, avete capito bene che molti studiosi di esoterismo sono convinti che Caltabellotta sia in realtà Monsalvat, la montagna inespugnabile dei Cavalieri Templari. E sapete chi rimase folgorato dalla Sicilia proprio mentre scriveva l'opera definitiva sul Graal? Richard Wagner. Wagner completò il suo capolavoro, il Parsifal, proprio in Sicilia nel 1882. E chiunque guardi il Pizzo di Caltabellotta, quella roccia enorme che taglia la nebbia, ci vede il castello del Graal. Insomma, ragazzi, ma vi rendete conto? Gli americani spendono centinaia di milioni di dollari a Hollywood per fare film su tesori inventati e cavalieri, e noi, il Sacro Graal, il Re e i Templari, ce l'abbiamo nascosti sotto casa, in provincia di Agrigento. Io vi do un consiglio: la prossima volta che andate a Caltabellotta, guardatevi bene intorno tra le pietre. Chissà che non troviate il calice dell'immortalità vicino a una forma di caciocavallo. E a proposito di immortalità e di vivere a lungo, parliamo delle famosissime Blue Zone. Le Blue Zone sono, da tanto tempo, scienziati e giornalisti di tutto il mondo parlano delle cosiddette Blue Zone, che sono quelle zone del pianeta, come Okinawa in Giappone o lo Yasra in Sardegna, dove la gente vive fino a 100 anni, in perfetta salute. E indovinate un po', pare che Caltabellotta abbia tutte le carte in regola per essere una Blue Zone siciliana. Ma qual è il segreto? L'aria pulita? L'olio d'oliva che è praticamente oro liquido? O il fatto che a Caltabellotta ci sono così tante salite e tante gradini che per andare a comprare il pane e fare allenamento di un marine? Per capirci qualcosa, stiamo cercando di rintracciare il primo cittadino. Ora vediamo se di contattarlo al telefono. Ma nel frattempo ci sentiamo una prima canzone di un figlio di Caltabellotta, di Ezio Noto, con un musicista locale che ha un attivo un bel paio di pezzi di album. Questa sera tutta la linea musicale è a cura di Ezio Noto, quindi iniziamo con l'ascolto e buon viaggio!

Peppo Partisti, D'Agosto Partisti, San Dalo Corimeo. Sangue vivo, corriente alle vini, sangue forte scalava le montagne, parole siciliane che l'oceano, lo suono di sta terra, avena speranza, le parole di lo tempo perduto, lo guglionio dei nani con dirigenti, occhi aperti che tagliano lontano, fuoco vivo pilamenti, oro per la gente e po' partisti, D'Agosto partisti, come c'è giuraro verso l'Africa, e D'Agosto, D'Agosto ristasti.

fottinelle di ciuffiani dalla cenere in fondo di tali parole, scavare dalla vena più corni e cercarli terri terri, dove fidano chiappati di silenzio e pop artisti, da gusto partisti. Come c'è un raro verso l'Africa e da gusto ristasti.

senza sto mondo di rimorti e po' partisti, da gusto partisti, come c'è più raro verso l'Africa, e da gusto partisti.

0: mattinate, abbracciare i musicanti. Ma così ti penso un tavolo sonno e penso che mangiamo felici. E penso che mi ridi e dici: bene sta minchia la banna che suona, suca!
1: E bentornati, bentornati dopo questo assaggio delle composizioni di Ezio Noto. Ci sono arrivati tanti messaggi. Luigi, tu come sai sei la mia rubrica, c'è il mio WhatsApp vivente. Leggi alcuni messaggi che sono arrivati in diretta sul nostro numero WhatsApp, che è il 351-459-3144, dei nostri amici tanto affezionati ascoltatori. Mi sembra che sono arrivati un paio di messaggi. Vai Luigi, lietami.
2: Primo messaggio. Marco, il mio segreto di lunga vita è bloccare i colleghi su WhatsApp il venerdì alle 18. Salute mentale più 100.
1: Anche aura più 100. Anche aura più 100. Poi altro?
2: Mia nonna ha 94 anni.
1: Auguri alla nonna.
2: Beve mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo e non ha mai mangiato un avocado in vita sua. Lasciate stare le diete moderne.
1: Giustamente, per arrivare a 94 anni bevendo il vino, non sta a centellinare i grammi della pasta o altro. Abbiamo altri messaggi? Mi sembra ancora di no. Però, sai che facciamo? Fateci sapere il vostro elisir di lunga vita. Qual è il vostro metodo? Chi fa sport, chi fa chi cerca anche di essere solare, cioè di divertirsi, allenarsi anche con il mentalmente. Cioè, la domanda è: qual è il vostro elisir, sapendo anche già quello che c'è, no? Di lunga vita. Continuiamo ancora con un po' di musica, dai.

0: Viaggiatori, vi ho detto che Caltabellotta è aria pulita, olio buono e lunga vita, ma Caltabellotta è anche suono e ispirazione. E per raccontarvi come suona questo luogo pazzesco, abbiamo in linea un ospite speciale, musicista, compositore e anima del disio, un artista che la nostra radice le ha prese e le ha fatte volare, ci sta facendo sognare con le sue pezze, tutti che sono in sottofondo alla nostra, nella nostra playlist musicale. Diamo il benvenuto a bordo a Ezio Noto. Ezio, buonasera! Non c'è Ezio? L'abbiamo perso? Questi mi hanno detto che stasera ci avevamo in diretta il dittatore. E il dittatore stasera ha fatto cilecca. Dittatore? Non ci dai notizie di Ezio? Cioè, io ho fatto, mi sono fatto tutta questa premessa, preambolo. Ma no, e io perché non lo sento, non ci sentiamo. Ascoltatore, io sono in diretta con la, con la regia. Come non ci sento? Scusa, il bello della diretta. Aspetta, io devo un'info. Mettete lo spinotto, Jack, e metti impostazione auricolare. Adesso sento, adesso lo sento. Ezio, mi senti? Ezio? Ezio, io lo sento, ma lui non ci sente, secondo me. Abbiamo il canale aperto, ragazzi. Cioè, voi mi fate, stasera mi fate impazzire, secondo me. Mi state facendo impazzire stasera. Facciamo una cosa. Chiudete la chiamata, recuperatelo. Su, provate su, con WhatsApp a recuperarlo. Che nel frattempo io qui c'ho gli Scarpatos. Scarpatos, buonasera.
1: Buonasera a voi.
2: Io ho già salutato.
0: Tu e Luigi. No, adesso Luigi, abbiamo preso lo Scarpato Senior.
2: Scarpato Senior.
1: Io sono solamente un ospite.
0: Un gradito ospite, grazie, tra l'altro. Luigi, sono entrato in diretta perché c'era il grande amico di Ezio Noto e quindi ci volevo fare un saluto.
1: Un saluto a Ezio. Ricordiamo pure il Dedalo Festival. Dedalo Festival. Organizzato da Ezio, sì, che è una cosa...
0: Mi sembra che in estate, di solito è agosto.
1: Agosto.
0: Sì. Fine luglio, primi di agosto.
1: È il Newport Festival italiano.
0: Sì, sì, sì. Ecco, Pass, tu Caltabellotta la conosci?
1: Caltabellotta l'ho vissuta sempre.
0: Hai suonato anche a Caltabellotta?
1: Ma tante volte.
0: Tra l'altro mi hai detto poco fa, mentre c'era il pezzo sotto, mi sembra che sia Treno.
1: Cioè, sì.
0: Hai chitarre che sono
1: sì,
0: sotto,
1: sì, esatto.
0: Eri tu.
1: Sì, ero io. Sì.
0: Quindi la SIAE oggi va anche a Scarpa.
1: La SIAE è giusto che vada a Ezio, perché è lui il creatore di tutto.
0: Giusto. Quindi tu, ti sei accorto che a Caltabellotta, stiamo parlando di Blue Zone, di sì, questa longevità, ma te ne sei accorto che c'è Ezio? Ditemi se c'è Ezio. Ezio, ci sei? Loro mi dicono di sì, ma noi, io non lo sento,
1: non
0: Ezio.
1: Lo sentiamo da qua.
0: Non lo so perché non lo sento a Ezio.
1: Il canale è aperto?
0: Il canale è aperto, sì. Penso di sì. Non mi fanno capire, non mi stanno facendo capire nulla dalla regia, solo segnale di fumo. Vabbè, nel frattempo
1: quello, perché nessuno fuma qua.
0: E tra l'altro, perché c'è la leggenda incendi.
1: Incendi in radio.
0: Comunque, noi continuiamo, fateci sapere se Ezio lo riuscite. A Caltabellotta dovrebbe prendere, cioè a 1000 metri d'altezza dovrebbe prendere bene il telefono, no?
1: Insomma, Caltabellotta non sempre.
0: Cioè, o se no ci grilliamo tra
1: Bergamo. Ma forse Ezio non è neanche in sedia adesso. Magari sarà ribelle.
0: Ora vediamo. Che ora sicuramente ce lo diranno dove sarà. Ti stavo dicendo la domanda, ti stavo facendo prima che scendere un bevo. Allora, tu ti sei accorto di questa longevità in
1: Ma come
0: in
1: no?
0: Paese?
1: Certamente.
0: E una risposta te la sei data?
1: Ma la risposta che mi do è che a Caltabellotta c'è tutto quello che è di sano.
0: Sì.
1: E quindi già il fatto, ma pure a Lucca Sicola,
0: sì.
1: Perché siamo lì come
0: sì, siamo di fronte.
1: Cioè, ha il mare di fronte.
0: Sì.
1: Ha,
0: abbiamo detto poco fa, dal suo pizzo vedi l'Africa.
1: Poi c'è l'area di montagna.
0: Anche Pantelleria vedi da Caltabellotta.
1: Ah, come no, certo. I panorami sono mozzafiato. Sì. Poi la vita è più lenta,
0: sì,
1: è più dilatata.
0: Sì.
1: E già questo fatto ti porta a non avere le nevrosi che abbiamo qua,
0: sì,
1: insomma,
0: la fretta, il tic tac del orologio,
1: tutto il tram tram del lavoro, sì, si lavora anche giù, ma se ne fa, diciamo,
0: secondo
1: una ragione
0: me, lì,
1: più umana.
0: Il ritmo dell'orologio è scandito dalle giornate, perché siccome sono anche paesi prettamente agricoli, no?
1: Certo.
0: E seguono la giornata, il tempo della giornata, segue i tempi della natura.
1: Sì, i tempi della natura, loro sono un po' rimasti a quelli che una volta nel Medioevo si chiamavano i tempi della Chiesa. Che erano quelli dell'alba, della merenda, nell'ora terza, poi dell'Angelus a mezzogiorno, dell'ora nona, e poi naturalmente del vespro. E questi sono i tempi della natura.
0: E lì entra il Caltabellotta. Poco fa ne abbiamo fatto il cenno storico: vespro, città della pace, agosto pace. 1302, Aragonese Angiolini, film nel trattato, non Napoli, Roma, Madrid.
1: No, Caltabellotta.
0: Caltabellotta. Cioè, e anche abbiamo detto poco fa pure che Wagner ha inventato, si dice, il suo racconto del Parsifal a Caltabellotta, pure nel castello. Cioè, che i Templari dal ritorno da Gerusalemme hanno preso questo.
1: Ti dirò ancora di più: Luigi Natoli, grande scrittore siciliano che tu conosci benissimo, spero.
0: No, certo,
1: tutti lo conoscono in Sicilia. In un suo romanzo bellissimo parla della rivolta degli schiavi durante l'epoca romana. E fa risalire proprio
0: al Triocola,
1: ecco, al Triocola
0: o Cratas,
1: Caltabellotta, protagonista.
0: Sì,
1: già,
0: tra l'altro, lì, se non mi ricordo male, è tipo un Spartacus,
1: Spartacus
0: sicano,
1: locale,
0: sicano. C'è questo
1: molto
0: racconto,
1: bello.
0: Cioè,
1: leggetevi il libro di Luigi Natoli, scoprite questo scrittore che è meraviglioso.
0: Sì.
1: Si parla sempre di Pirandello, si parla
0: Sciascia,
1: sempre di Sciascia,
0: Camilleri,
1: si parla sempre di Camilleri.
0: Però anche gli attuali.
1: Si parla sempre di...
0: I contemporanei.
1: Luigi Natoli è quello che mi ha spiegato e mi ha fatto innamorare della Sicilia. Quello l'ho letti tutti.
0: Allora, quindi abbiamo avuto l'esperienza di Pass, no? Sul Caltabellotta. Luigi, tu l'esperienza l'hai avuta pure con Caltabellotta. Ti ricordi qualche cosa tipo che ti... qualche ricordo, qualche scorcio si dice?
1: Sì.
0: Scorcio. Giusto, perché mi sono adesso tra la regia che mi fa segnali, sto cercando di tenere la diretta. Tu hai una tua esperienza
2: personale? Assolutamente. Vabbè, io la maggior parte delle volte in cui sono stato a Caltabellotta è stato con Past, mio padre, perché comunque lui, abbiamo parlato prima del Dedalo Festival e comunque lo accompagnavo.
0: Sì.
2: Quindi
1: arrivare
2: per arrivare al posto del Dedalo Festival devi passeggiare per tutta Caltabellotta, ti fai tutto il paese, poi, ma anche la strada per arrivarci, vedi il mare di Sciacca davanti.
0: Vi è capitato mai di vederlo con la foschia sotto? Cioè,
2: certo, di notte.
0: Lì una volta, io ho questo ricordo, era tipo periodo di Covid, però già passato lockdown, l'Italia a semaforo, in zona rossa e gialla.
2: Quando abbiamo fatto il Dedalo Festival.
0: Sì, era periodo di Natale, cioè forse la vigilia di Capodanno, sono andato a Caltabellotta a fare una visita così, non avendo nulla da fare, non si poteva andare da nessuna parte, era vicino casa, quindi vado a Caltabellotta a fare una visita, e sono andato tipo alla Chiesa Madre, a San Pellegrino, ed ero lì e mi sono trovato che avevo dal pizzo, avevo tutta la foschia sotto, quindi tutte le nuvole sotto di me e il paese, io che ero sopra le nuvole. E io lì mi è venuta in mente la tipica frase di Federico II, no?
1: Sì.
0: Dove diceva: non invito a Dio il paradiso perché abito in Sicilia. E lì veramente mi sentivo in paradiso, a Caltabellotta mi sentivo davvero in paradiso, perché avevo questa scenografia sotto di le nuvole, questo paesino sopraelevato, sopra le nuvole, e io che ero ancora più sopra, e dico, ero proprio in paradiso.
1: Caltabellotta certamente è qualcosa veramente di singolare in Italia. Poi è un crogiuolo d'arte, lì puoi trovare artisti di tutti i tipi, non solo musicisti.
0: Anche lì c'era pure il maestro Rizzuto a Caltabellotta.
1: Maestro Rizzuto,
0: con la sua galleria, tra l'altro.
1: Certamente, c'è stato pure un bellissimo movimento sindacale negli anni 70.
0: Mi ricordo pure, hanno girato pure un film.
1: Sì.
0: E su quanto riguarda il brigandinaggio, mi sembra su Giuliano, su Salvatore Giuliano, l'hanno girato a Caltabellotta.
1: Sì, è molto probabile, perché là Caltabellotta è un set cinematografico. Ce lo guardi,
0: infatti, abbiamo detto che Hollywood spende un milione per creare scenari e scenografie.
1: Scenari
0: qui in Sicilia, soprattutto a Caltabellotta, l'abbiamo in modo naturale. E tra l'altro, l'altro pure il padrone di Caltabellotta è San Pellegrino.
1: San Pellegrino.
0: San Pellegrino, che c'è tutta la storia che lui, mandato da San Paolo a convertire i siciliani, per convertire al cristianesimo, lui viene mandato a Caltabellotta perché c'è un drago sulla montagna, sì. La leggenda dice. E che lui riesce a sconfiggere il drago perché erano tra due grotte, mi sto ricordando così per sommi capi, no? Mi ricordo che c'era la grotta del bene dove c'era San Bellerino e la grotta del male dove c'era il drago.
1: Il drago, sì.
0: E mi sembra che ha preso un bambino, cioè ora ce la facciamo
1: magari
0: spiegare meglio.
1: Magari ce la facciamo spiegare da Ezio, dai.
0: Ce la facciamo spiegare meglio, però mi ricordo che ha sconfitto il drago e da lì diventa protettore del patrono di
1: non dimentichiamo
0: altro che... tanti cartabellottesi si chiamano Pellegrino e Pellegrina. E con questa occasione saluto mia mamma che si chiama Pellegrina, giustamente domenica è stata la festa delle mamme, faccio gli auguri a mia mamma e a tutte le mamme per la festa, sì, perché mia nonna è discendente dalla Caltabellotta, sì, mi ha chiamato mia mamma Pellegrina, quindi tanti Caltabellotte si chiamano Pino, Pellegrino, via dicendo, non Giuseppe, che tutti dicono Giuseppe, Pino sia diminutivo di Giuseppe, no, Pino è diminutivo di Pellegrino. Mi sembra la regia che sta continuando a lavorare. Nel frattempo, un altro pezzo di Ezio Noto ce lo possiamo gustare.
1: Sì, certo.
0: Dai, che cosa ci mette? Come Scirocco dell'anima. Dell'arma.
1: Dell'arma.
0: The wind.

di ste brazza fecero a peliggia l'anima a Dio. E quando ti passai, vendico so vendico, vi sempre ti sognai. Così mi svenzicate come serpe Charleroi, con le potette fora non so bello e verè. Nintella, nintè, che raggia che mi fai, vi dico, so vi dico, ma

sfruttarandola, non mi vede manca sto.

0: Gas. Sì. Siamo ritornati di nuovo in diretta.
1: Siamo in diretta, sì.
0: Dizio è l'album di Ezio Noto, giusto?
1: Sì, e Dizio è anche il nome del gruppo che accompagna Ezio Noto. E salutiamo Totò Randazzo e tutti i ragazzi che l'accompagnano da un po' di anni, insomma, ai quali ogni tanto mi unisco pure io.
0: Abbiamo sentito poco fa, l'abbiamo sentito con la tua chitarra nel pezzo. Sì, questo è il pezzo della Ninella.
1: Siamo molto amici. Ninella, questo è un pezzo meraviglioso.
0: Ci siamo accordati un po' con la regia, mi hanno detto abbiamo una telefonata. Se alzano le mani e incrociano le dita. Allora, il sindaco non l'abbiamo trovato, perché l'abbiamo trovato, ma ci ha detto che aveva la febbre, ecco, quindi non si sentiva di venire diretta. E abbiamo avuto problemi di natura tecnica. E adesso dovremmo avere in collegamento il segretario della Proloco di Caltabellotta, Beatrice Caruso. Beatrice, mi senti? Dimmi di sì. Mi senti, Beatrice? Io la sento, Beatrice. Io sento che... il sottofondo lo sento. Cerca di alzare un po' il chiettino il volume, perché adesso prima sentivo il sottofondo. Sento qualcuno che parla. Alzami il volume dell'ingresso. Beatrice, mi senti? Cioè, la sento. Mi senti?
1: Ecco, Beatrice si sente.
0: Beatrice, io la sento a Beatrice. La sento precisa a Beatrice.
1: E anche la piccola. Sentiamo anche la piccola.
0: Sentiamo sia Beatrice che la figlia, però non sentiamo nessuno. Cioè, no, lei non ci sente. Abbassa un attimo. Oggi abbiamo problemi con i collegamenti. Fai una cosa. All'antica, portami il telefono qua.
1: Ecco, all'antica mettiamo accanto al microfono.
0: Facciamo l'antica. Beatrice, mi senti?
2: Sì, se aspetti un minuto.
1: Ecco, adesso è bellissimo.
0: Perfetto. Nel frattempo noi continuiamo a chiacchierare con i miei ospiti di Caltabellotta. Abbiamo qui Beatrice, che era segretaria della Proloco, che gli dovevamo fare delle domande. Io e Luigi faremo delle domande su Caltabellotta, sulla sua Blue Zone, sulle sue particolarità, sulle sue bellezze anche artistiche, per vedere, vediamo che cosa ci dice Beatrice. Delle loro anche, abbiamo parlato anche del Dedalo Festival, quindi anche delle loro attività, culturali estive, ma anche di tutto l'anno. Beatrice, ci sei?
2: Sì, sono qui.
0: Allora, Beatrice, benvenuta a Red On Air, benvenuta a Sicilia Express. Ti ho chiamato adesso subito così all'improvviso e mi ha risposto, hai raccolto l'invito e ti ringrazio. Beatrice, noi stiamo parlando di Caltabellotta, della Blue Zone, della sua longevità. Qual è il segreto di Caltabellotta? Sì.
2: Nell'aria fresca che noi respiriamo ogni giorno, nella vita rallentata, tranquilla che abbiamo in questo meraviglioso paese, pieno di bellezze e di tanta storia. Noi abbiamo qui molti centenari.
0: E infatti.
2: E siamo orgogliosi di aver ottenuto questa caratteristica, che è questa, la Blue Zone, sì. Proprio perché a Caltabellotta abbiamo avuto tantissime persone, insomma, longeve.
0: Sì, e infatti dico, può essere che la chiave della Blue Zone di Caltabellotta, dico, potrebbe essere questa Blue Zone una chiave per riportare i giovani a vivere e investire nel borgo, magari puntando su un turismo lento e del benessere.
2: Ma perché no? Assolutamente sì, il nostro turismo è più un turismo di nicchia, devo dire, e siamo orgogliosi anche di questo, perché le bellezze che offre Caltabellotta sono rapportate a quello che potrebbe essere un piccolo turismo perenne, però con piccoli gruppi di turisti, proprio perché abbiamo un piccolo borgo. Il cibo a chilometro zero, anche questa è una bella, ricchezza per Caltabellotta.
0: Certo. Beatrice, i turisti, no? I turisti che vengono da voi, sono, sì, che sono abituati alla città, no? Resistono, prima, quanto resistono prima di avere il fiatone per fare tutte le salite, tutte le scalinate, i vicoli stretti in cartapallo? Cioè, per, questa è una palestra, per, cioè, nel senso, la pallotta è una palestra e ce l'ho aperto pure.
2: Assolutamente, questa è una battuta che ci fanno i turisti, dicono ecco perché Blue Zone, perché voi vi tenete allenati,
0: certo.
2: Perché con tutte queste salite comunque arrivano in cima e abbastanza allenati, ecco. Però diciamo che il problema non sussiste, perché quando salgono nella parte alta di Cartabellotta il fiatone è passato, perché è quello che compare la nostra meraviglia, la nostra parte alta è meravigliosa, con la cattedrale, la chiesa madre, l'eremo di San Pellegrino, il nostro pizzo,
0: ecco, il infatti poco fa abbiamo parlato del pizzo della vista, perché qui siamo tutti della zona e conosciamo la zona, abbiamo quindi trasmesso al nostro ascoltatore le viste, i padroni mozzafiato e tutto. Ti stavo dicendo, avete pure tra i vostri concittadini una concittadina, anzi una coppia di concittadini speciali, la figlia di Roccoforte, mi sembra che sia Lavina o Irene?
2: Irene Forte. Sposata nella nostra chiesa madre.
0: Tra l'altro lei è stata una promotrice di questo riconoscimento.
2: Assolutamente. Allora, da quando è che hanno aperto Roccoforte, il Resort Verdura, sì, comunque, e la bimba, perché era una bimba, Irene, insieme alla madre, venivano spesso a Cartabellotta. Si sono così tanto innamorati di Cartabellotta che lei ha deciso di sposarsi proprio qui, sì, nella nostra chiesa madre. E poi è diventata, insomma, la promotrice di questo che è, di quello che è la nostra dote ormai, che è la Blue Zone, ecco.
0: Sì.
2: Assolutamente, lei è innamorata di Cartabellotta e noi siamo fieri di questo, ecco.
0: Poco fa, parlando anche qua con Pasquale e con Luigi, abbiamo parlato
1: Ciao Beatrice.
3: Ciao.
0: Abbiamo parlato della leggenda di San Pellegrino, però io mi ricordavo per sommi capi la leggenda del drago, però non mi ricordavo specifica. Ce la puoi accennare tu?
2: Allora, San Pellegrino è il patrono di Cartabellotta. Pellegrino deriva dal fatto che fu un pellegrinante mandato in questa zona con una missione precisa: cristianizzare una zona completamente pagana. Per leggenda si narra che questo pellegrino comincia a camminare e arriva in quella che è la Triocala. Triocala è il primo nome di Cartabellotta, dal greco significa le tre cose belle: abbondanza di acqua, fertilità del suolo e inespugnabilità. Per l'altezza che noi abbiamo, riuscivano a controllare tutto il territorio circostante. Quando Pellegrino arriva a Triocala, che si trova nella nostra attuale Sant'Anna, la piccola frazione di circa 500 abitanti,
0: sì,
2: comincia a bussare a tutte le porte per avere un po' di cibo. Nessuno apre le porte a quest'uomo, comunque barbuto, scuro, perché comunque arriva dalla Grecia, e si racconta per leggenda che tutto il cibo all'interno delle case comincia a diventare pietra. Nel frattempo si narrava che all'interno delle grotte, dove oggi vi è il nostro eremo di San Pellegrino, vi fosse un drago, il drago che comunque simboleggia quello che è il paganesimo, no? Quindi questo drago, per farlo stare calmo, si nutriva, quindi veniva dato in pasto periodicamente un bambino. E quando riceve questa negazione di cibo, cosa fa Pellegrino? Comincia a fa diventare comunque pietra tutto il cibo all'interno delle case. Una donna, per paura di ciò, apre le porte, dà un po' di cibo e Pellegrino, per ringraziarle, prende il bimbo di questa donna e sale fin dove vi è questa grotta del drago. Vi è un detto che noi recitiamo nel nostro dialetto siciliano: si rivolge al drago e dice: chiudi l'occhio e grapi la bucca, che ti metto a libranti in mucca. Chiudi gli occhi e apri la bocca, che ti metto liberante, il nome del bambino, in bocca. Col suo bastone invece uccide il drago. E questa, diciamo, è la leggenda che narra quello che da lì a poco sarebbe successo, quindi cristianizzare una zona completamente pagana. Una cosa curiosa a Cartabellotta è questo proprio nome Pellegrino. Solitamente il nome Pino in Sicilia deriva da Giuseppe.
0: Sì.
2: A Cartabellotta tutte le persone che portano il nome Pino firmano Pellegrino in onore del nostro patrono.
0: E infatti poco fa l'ho detto qui pure in diretta, che mia mamma, mia nonna è discendente di Cartabellotta, mia mamma si chiama Pellegrina, contattato, la risaluto di nuovamente, che ci ascolta, e gli spiegavo questa definizione di pellegrino, non da Giuseppe, ma proprio da San Pellegrino. Beatrice,
2: esatto.
0: Ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ci vedremo tutti nuovamente a Caltabellotta questa estate. Ci sarà
2: piacere, io vi aspetto a Caltabellotta. Tra l'altro, all'interno dei nostri monumenti troverete ragazze del servizio civile.
0: Perfetto.
2: Che vi faranno e vi accompagneranno all'interno dei nostri monumenti. Quindi io, oltre ad essere segretario della Proloco, gestisco questo servizio
0: di
2: Ecclesia Viva qui nell'interno dei monumenti. Quindi con grande piacere possiamo incontrarci nella parte alta di Caltabellotta.
0: Insomma, a Caltabellotta hanno capito tutto: niente traffico, niente stress, mangiano cose genuine e camminano. E noi invece qui in città, prof, a Bergamo paghiamo 80 euro al mese per andare in palestra, a camminare su un tapis run con un muro di fronte. Noi dobbiamo andare a fare attività fisica e visitare Caltabellotta.
1: Appunto.
0: Ci vediamo tutti a Caltabellotta. Beatrice, ti salutiamo,
1: sì,
0: e grazie.
1: Ciao Beatrice.
2: Ciao,
0: ciao Beatrice.
2: Arrivederci. Ciao,
0: ciao.
2: Ciao.
1: Che poi, tra altre cose, Caltabellotta sarà, insomma, un poco invisa all'INPS, perché mi sa che sono capo fino ai 100 anni.
0: Effettivamente sì, l'INPS non avrà...
1: Non ha vita facile.
0: Non ha vita facile, Caltabellotta.
1: Okay. Abbiamo un brano di
0: Ci sentiamo ancora Ezio Noto.
1: Sì, un brano di Ezio.

0: E questo era Ezio Noto con Sicilia. E siamo quasi in dirittura d'arrivo, è l'ultima fermata. Luigi, mi stai dicendo che è arrivato un altro messaggio? Sì. Ce lo vuoi leggere?
1: Certo. Marco, ma quale Blue Zone? Ma quali riti spirituali, Pilates e Tè Verde Matcha? Il vero segreto della longevità ce l'hanno insegnato i nostri nonni.
0: Vero.
1: Sai come faceva mio nonno a sfogare lo stress?
0: No, come?
1: Andava in campagna a zappare la terra.
0: Giusto, bravo.
1: Altro che mindfulness.
0: Sì,
1: zappava,
0: infatti.
1: Raccoglieva le olive, sudava e poi si mangiava mezza mafalda con caciocavallo e l'olio.
0: Giù, bravissimo. Questa è la vera, questa è il segreto della longevità.
1: Infatti dice, quella è l'energia pura, il resto sono solo fesserie.
0: Vero, il resto è solo chiacchiere. E infatti, tipo, io di quello che ha fatto il nonno ne ho fatte fino a qualche annetto fa la metà. Quindi non devo arrivare a 100 anni, ma ci arriverò forse continuando così. Ma siamo adesso, abbiamo volato, ragazzi, abbiamo parlato di magia, siamo andati in altezza, in altitudine, e nel frattempo dico che continuano ad arrivare i vostri messaggi, ma prima di chiudere voglio ricordarvi che noi di Red On Air non ci fermiamo mai. Questo sabato, il 16 maggio, il treno di Sicilia Express e tutta la ciurma di Red On Air deragliano e arrivano alla Festa del Polo. Festa del Polo, ebbene sì, usciremo dai nostri studi e saremo in diretta a partire dalle ore 15. Quindi venite tutti a trovarci e venite a parlarci al microfono. E, tra l'altro, continua ancora eventi targati Red On Air. Mercoledì prossimo, il 22 maggio, Red On Air compie 2 anni. 2 anni di noi, 2 anni di voi. E come si festeggia in Sicilia? Mangiando e cantando. E vi vogliamo tutti al Chiolet. Si dice giusto? Come si dice? Regia.
2: Allora qua devo intervenire io. Ed è comunque venerdì prossimo.
0: Sì, perché
2: che è 22.
0: Me ne vado con il fatto che ho un calendario mio a parte.
2: Vabbè, allora, vi aspettiamo tutti. Venerdì 22 maggio alle ore 19:30 al Cineteatro Coelet di Redona. Ricordate, Coelet di Redona. Per il rinfresco, poi ci sarà in live.
0: Aspetta, lì entro io. Allora, ho la scaletta. Ho il programma. Ore 20, rinfresco. Se conoscete Red On Air sapete che si mangia bene.
2: No, hai sbagliato già, però 19:30.
0: Ah, perché io alle 20. Cioè, questa di discriminante a Bergamasca.
2: 19:30 buffet, 20:30
0: musica live.
2: Musica live del pass. E alle 21 ci sarà invece il film su De Gregori.
0: Che si chiama?
2: Nevergreen.
0: Bravissimo, complimenti. Infatti io ho fatto questi errori per essere attento alla regia. Perché stasera mi avete dato del filo da torcere. Cioè, ho sudato 7 camicie e mi avete fatto 10.000 sticker. E ne parleremo ora in conclave, perché adesso vi sistemo tutte e due che ridete. E quindi è il nostro secondo compleanno e il regalo più bello è quello di avervi tutti con noi. E quindi siamo arrivati al capolinea, il treno inizia la discesa dai 1000 metri di Caltabellotto per tornare in stazione centrale a Bergamo. Stasera abbiamo imparato che per vivere cent'anni bisogna mangiare bene, camminare in salita, ascoltare buona musica, praticamente la ricetta della felicità. Grazie a tutti gli intervenuti, Beatrice, Pasquale, Luigi, Marcello.
1: Grazie a te.
0: E il dittatore di stasera. Grazie sempre comunque della tua presenza, comunque preziosa. Voglio fare il sofisticato, ma grazie ragazzi per il vostro impegno. Grazie a Ezio Noto per la sua musica. Ma soprattutto grazie a voi che ogni mercoledì siete numerosi e ci ascoltate sempre. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre alle 20, sempre qui su Red On Air. Da Marco Mosca e Luigi Scarpato, andateci piano con l'avvocato e dateci dentro con l'olio buono. Ciao e a mercoledì prossimo.
1: Ciao.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: santi, abbiano pietà di noi tutti.
1: Sì, sì, marinai, osservatela bene. La fiamma bianca illumina soltanto la via verso la balena bianca. Sebbene tu sia luce che prorompe dalla tenebra, io sono tenebra che prorompe dalla luce. Io brucio con te, forza del cielo. Io ti

Acab e Acab per sempre. Tutto questo dramma è decretato e le prove io e te le abbiamo fatte 1 miliardo d'anni fa. Sciocco, io sono il luogotenente del fato. Agisco i suoi ordini, bada tu di obbedire ai miei. Che cos'è mai questa cosa senza nome? Quale tiranno mi comanda? Perché contro tutti gli affetti io debba osare ciò che nel mio cuore vero non ho mai osato di osare? Sono io questo o chi? Dove vanno gli assassini, marinaio? Chi dovrà sentenziare quando il giudice stesso è trascinato alla barra? Ma è un vento dolce oggi, è un cielo dolcissimo. E l'aria odora come se spirasse da prati lontani. Vi sentite coraggiosi? Marinai coraggiosi? La sua fronte implacabile avanza, la mascella! Nave gloriosa fino alla morte, devi tu perire senza di me, o solitaria morte di una vita solitaria. Riversatevi ora qui arditi flutti della mia vita trascorsa, e coronate questo grande maroso della mia morte. Io mi volgo verso di te, mostro, fino all'ultimo lotto con te. Dal cuore dell'inferno io ti trafiggo. In nome dell'odio io vomito su di te l'ultimo respiro. Legato a te, dannata balena, così io getto le armi.

mari si richiuse come all'epoca del grande diluvio. E io soltanto mi sono salvato per potervelo raccontare.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Hasta luego.

stazione, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza, che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e i brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo e i santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli, questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Yeah. A Xuxa na Xuxa.

altri oggetti ormai. Scegliendo i nostri amici, un computer diventi per l'occasione

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

il grasso si specchia in un filo di lama, il magro in un avanzo di cena, l'uomo senza anima è un'anima in pena, in cerca di dignità. Il saggio la cerca in un filo del prato,

dignità. Sono andato alle nozze di Mary Lou. Mi ha detto è molto meglio non parlarci mai più. Potrei essere uccisa se dicessi in realtà quello che penso della dignità. Sono sceso nel pascolo degli avvoltoi. Ho visto il tempo non cambiare mai. Diavoli con la coda, angeli con le ali, nel buio sembravano uguali. Venti che tagliano come rasoi. Casa incendiata, debiti, no discorsoi. Domando alla donna, ditemi voi, dov'è finita la dignità? L'alcolizzato con gli occhi bassi, dentro la stanza di specchi nascosti, si volta indietro, costi quello che costi, guardare in faccia la dignità. Ho visto il principe al conservatorio,

resti di un tatuaggio. Figli della notte, figli del mezzogiorno, nelle città di Frodo, senza niente intorno. Non ho più scampo, niente da indossare. Su una barca in tempesta, in altalena sul mare, dovrei leggere un foglio in cui potrei trovare

rivede se stesso com'era e cerca nell'arte e nella letteratura la dignità. L'inglese brancola nel futuro, nel vento gelido cerca lavoro, non ha indirizzi, non ha denaro e stringe i denti con dignità. Mi hanno dato una foto, mi è venuto da ridere, la dignità non si è mai fatta riprendere. Sono stato in debito, sono stato in pari, sul cammino dei sogni e dei bocconi amari. Così tante strade, quante cose in ballo, quanti vicoli ciechi, quanto fiato sul collo. Mi domando se un giorno potrò mai trovarlo.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Así que solo io, e l'anima la vedi. Oggi mi sento un Dio, domani lo sto in piedi. Dammi una mano, signorita, e mettila qua. E vedrai che qualcosa succederà.

tutti e due son persi a rincorrere qualcosa che ancora non so, ma se mi dai una mano forse lo scoprirò.

ringraziando Dio. E non mi chiamo Mario, dammi una mano signorita e mettila qua, vedrai che forse cambierà.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

0: Radio.
1: Never again.

delle tre, la prima è dolce e paffuta. La seconda ha una classe infinita.